0: di Johann Sebastian Bach avete ascoltato? Sonata in trio numero 5 in Do maggiore. Bach Werke für
1: Franz Danzi, quintetto in Si bemolle maggiore per strumenti a fiato, opera 56 numero 1. Allegretto, andante con moto, minuetto, allegretto, allegretto. Quintetto di fiati Albert Schweitzer, Angela Tetzlaff, flauto, Christiane Dimigen, oboe, Dimut Schneider, clarinetto, Silke Schurak, corno, Eckart Hubner, fagotto.

0: di Franz Danzi avete ascoltato Quintetto in Si bemolle maggiore per strumenti a fiato, opera 56, numero 1. Quintetto di fiati Albert Schweitzer, Angela Tetzlaff, flauto, Christiane Dimigen, oboe, Dimut Schneider, clarinetto, Silke Schurak, corno, Eckart Hubner, fagotto.
1: Karl Maria von Weber, Euryanthe, ouverture dall'opera, orchestra Wiener Philharmoniker diretta da Christian Thielemann.

0: di Carl Maria von Weber avete ascoltato Euryanthe, ouverture dall'opera, orchestra Wiener Philharmoniker diretta da Christian Thielemann.
1: Dmitri Shostakovich, suite numero 1 per orchestra jazz, valzer, polka, foxtrot, orchestra sinfonica della Radio di Francoforte, diretta da Dmitri Kitajenko.

di Dmitri Shostakovich avete ascoltato Suite numero 1 per Orchestra Jazz, Orchestra Sinfonica della Radio di Francoforte, diretta da Dmitri Kitajenko. Carlo Gesualdo da Venosa, due mottetti. Ave Dulcissima Maria, Tribulationem et Dolorem. La Chapelle Royale, diretta da Philippe Hervéguez.

Di Carlo Gesualdo da Venosa avete ascoltato due mottetti. La Chapelle Royale, diretta da Philippe Hervéguez.

Antonio Vivaldi. Prima sonata 2 da camera in fa maggiore per due violini e continuo RV70. Allegro. Larghetto. Allegro. Francesco Dorazio e Alessandro Tampieri, violini. Emilia Agliozzi, violoncello. Maurizio Piantelli, tiorba. Giorgio Tabacco, clavicembalo.

0: Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato prima sonata 2 da camera in fa maggiore per due violini e continuo RV70. Francesco Dorazio e Alessandro Tampieri, violini. Emilia Gliozzi, violoncello. Maurizio Piantelli, tiorba. Giorgio Tabacco, clavicembalo.
1: George Gershwin, Brooklyn, 26 settembre 1898, Hollywood, 11 luglio 1937. Un americano a Parigi, Hollywood Bowl Orchestra, diretta da John Mauceri.

0: di George Gershwin, Brooklyn, 26 settembre 1898, Hollywood, 11 luglio 1937, avete ascoltato Un americano a Parigi. Hollywood Bowl Orchestra, diretta da John Mauceri.
1: Jan Sibelius, Lemminkainen Suite, Quattro leggende per orchestra, opera 22, ispirati al ciclo epico Kalevala. Numero 1, Lemminkainen e le fanciulle dell'isola, allegro molto moderato. Numero 2, il cigno di Tuonela, andante molto sostenuto. Numero 3, Lemminkainen in Tuonela, di Tuonela, andante molto sostenuto. Numero 3, Lemminkainen in Tuonela, in tempo largamente. Numero 4, il ritorno di Lemmin

di Jan Sibelius avete ascoltato Lemminkainen Suite, quattro leggende per orchestra, opera 22, ispirati al ciclo epico Kalevala. Orchestra sinfonica di Göteborg, diretta da Neeme Järvi.

Rai Radio 3 Classica. Ludwig van Beethoven, Sinfonia numero 4 in Si bemolle maggiore, opera 60. Adagio allegro vivace, adagio allegro vivace, allegro ma non troppo. Di Hannover Band, diretta da Roy Goodman.

0: di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 4 in Si bemolle maggiore, opera 60, di Hannover Band diretta da Roy Goodman.
1: Joseph Haydn, quartetto in Mi bemolle maggiore per archi, opera 50, numero 3, oboe in terzo, numero 46. Allegro con brio, andante piuttosto allegretto, minuetto e trio, finale, presto. Quartetto d'archi de London Haydn, Catherine Manson e Michael Gurevich, violini, James Boyd, viola, Jonathan Manson, violoncello.

0: di Joseph Haydn. Avete ascoltato Quartetto in mi bemolle maggiore per archi, opera 50, numero 3, oboe in terzo, numero 46. Quartetto d'archi de London Haydn, Catherine Manson e Michael Gurevich, violini, James Boyd, viola, Jonathan Manson, violoncello.
1: Franz Liszt, concerto numero 1 in mi bemolle maggiore per pianoforte e orchestra. Allegro maestoso, quasi adagio, allegretto vivace, allegro animato, allegro marziale animato. Beatrice Berruth, pianoforte, Czech National Symphony Orchestra, Julien Masmondet, direttore.

Di Franz Liszt abbiamo ascoltato il concerto numero 1 in Mi bemolle maggiore per pianoforte e orchestra. Beatrice Berruth, pianoforte, Czech National Symphony Orchestra, Julien Mansmondet, direttore.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Béla Bartók, concerto per orchestra. Introduzione, andante non troppo, allegro vivace. Gioco delle coppie, allegretto scherzando. Elegia, andante non troppo. Intermezzo interrotto, allegretto. Finale, presto. London Symphony Orchestra, diretta da Antal Dorati.

0: bei Südtirol.
1: Schönen Nachmittag aus der Landesverkehrsmeldezentrale wünscht Renate Stauder. Die Landesstraße Brixenfeld-Durns ist zwischen Brixen und der Abzweigung Binsagen bis 18 Uhr wegen Asphaltierungsarbeiten gesperrt. Die Umleitung erfolgt über Klausen. Eine Einbahnregelung wegen Arbeiten gibt es unter anderem auf der Brenner Staatsstraße nördlich von Auer und nördlich von Farm, auf der Gadertaler Staatsstraße bei Zwischenwasser und bei Pedratsches, in Gröden bei Pontives, auf der Pustertaler Staatsstraße zwischen Inchen und Vierschach und auf der Passeirer Staatsstraße zwischen Riffian und Saltaus. Die Landesstraße Weidburg-Kastelruth ist zwischen der Abzweigung Dissens und der Abzweigung St. Oswald wegen Arbeit nach einem Uhrenabgang weiterhin gesperrt. Gute Fahrt!
2: Rai Ladinia. Notiziar.
3: Un buon da mesdì dalla redazione Ladina della Rai de Busan, che i titoli del notiziar di anche 24 de giugno. L'eteria condizions de sanità dell'ospedale de Busan, la ELA de Trentin de Bayern, che ha avuto un incidente al giovedì del sella contro un motor, con alla vita Peter Rungaldir de Gerdena ferì in ceil dall'impatto. Ven en rassì sulla gauses. In sina 37 degrees de ciaut ven spettate il sudtirolindena al fin de settimana e te valci te d'estalienes sora i 40 degrees. L'una de ciaut podes asir in anten sin de mesel. L'union sindacala del sudtirol domana più sconanza di luri ranch alla lergia. Passa fora e chi ne sdis dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale con il giorno 23 di giugno le esite in d'ora la riforma del Statuto d'Autonomia tras la legge costituzionale di Desdot de Me del 2026. E viene una risoner del fenomeno che fa scruziare il consumo di cocaina anter i sogni. Anche il 24 di giugno è la di della Segra di Saint-Jean, dalle soda sera le sul programma La Processione, che pia via dal Comune Generale de Fassa fin della Pieve, lo che ven fatta la messa par la Dien. Manconia, Carisolo e Tefassa per la morte subitosa di Don Carlo Crepaz, sia sepoltura la domani a Cianacei. Questa sabato, il 26 di giugno, viene inaugurata una erga neva per fare mostre d'arte, si tratta del Tobia de Val Savic. E le due insegnate fasse per la gara di Coppa del Mondo Enduro che scomincia domani Zebia. La Digna Live, d'enchete, in cardora circa resona del progetto dell'APT de Fassa dei Rangers sul Tenir della Val. Chislera i titoli venivano adesso alla Neves. La eteria condizions de sanità del partimento de rianimazione dell'ospedale de Busan, la ella de Trentin de Bayern, che ha avuto angern un'incidenza al giovedì del sella contro un motor. Alla vita del meso l'era Peter Rungaldir, con il suo campione di Gerdena, che dall'impatto le resta ferì e menà in celte l'ospedale de Busan. L'incidente succedù a 2 km dal Jov del Sella sul Tenir de Comune de Cianacei. Sul posteroa i polins de Fassa che ha fatto i prumas rilevamenti sulla gauses dell'incidente le venu avert nan rescida. La ella sulla roda l'era ad un compagno che era resta in do e per chieste non la vedù il fat. Ad er l'allarme stat persone alla vida dell'auto che bonamente ha vedù la dinamica dell'incidente. In sina 37 degrees de ciaut ven spettate il sudtirolindena al fin de settimana e te valg cite de stalienes sora i 40 degrees.
4: La fin de lunat cialt nel moment nianca daudai. Le temperature des aumentainanti di sguagn alla do di meteorolux. Il punt culminant s'aspettund antar domania e lunes, canc la massa d'aria più cialda dall'Africa del Nord desarjunge l'Italia del Nord. Bel quiche dis, il trest più cite italianes alarm cuce il più alt. Deng merquinant, il alarm cialt pur sac cites, deng jubia pur cset, dant rater metropolis sic Milan, Roma, Bologna e in Spalzan. Il minister pur la sanite amplienant l'alarm. A Firenze podes le temperature aumentati prossim stis cina 41 de gra. I comuns reagiasc cum zures de protezium pur l'auranc e grup salprigo. Gli ospedali lasciano savai che le accoglienze d'emergenza e aumentate del 15%. In stel Südtirol il livell d'alarm più alt. Ci influenzaian in i record temperaturas nüs mutandi che temperaturas tan altas dura. Dat plü dis van il musure temperaturas maximas plü 35 gra. Tratang il fint ledma des temperaturas aumentece mot plü e arjunge cina 27 gra. Alla dodels calculaziuns attuales pudes il temperaturas tan altas dure cina scumanciamant dem se. Alla dodi esperci stratel d'un fenomen conosciu mo cana durada plü lunga e temperaturas plü altas. In gran chalt e l'Institut Aurelat la Spagna, Francia e la Germania. Na una chalt estrema a incetu che la Gran Bretagna, pur in cui s'aspetta un temperatura da record di 39 gra. A Londra e a sud la Gran Bretagna e l'Incet livello d'alarm più alt che va. Troppe scuole e uffici resta stluc. L'Unione Sindacale del Sud Tirol demana più sconanza di laurancia alla leria a causa delle temperature alte scromani in ant. Zores la ur, mses ni partida zitz na maniera plü consequenta tratang i tamps del decale plü frasch o di da dumang e da sara la dodi sindacac. Tantaras problematicas de plü sanitaras tantarater in cil crebas a l'appel.
3: Passa fora i kines dis dalla publicazione sulla Gazzetta Ufficiale con angern 23 de giugno lesiten d'ora la reforma del statuto d'autonomia tres la legge costituzionella dei desdot de me del 2026. Le venu come da fora la competenze legislative autonomes che era venudes smendrides de ultime segni con competenze neves ruedes al do della reforma. Sarà ad essere il principio de cordanza con i due consells provinciali de Busan e de Trent per d'autres mudamenti al statut e a mo la ghiranza che il modello di autonomia non venne smendri. Il presidente Kumpa certe un sie commentar dis che adesso ven l'ura per mettere in d'ore provvedimenti concreti al ben dei sentadins, della impresas e della perz sociales della provincia adun con gli amministradores e la amministrazions. E veni una resoner den fenomen che fes cruzier de più il consum de cocaina anter i sogni.
0: Las i for plus jaunes la personas che scomancia a consume cocaina che ha già costata l'associazione Hens che accompagna te Südtirol dan dut 1600 personas con problemas de dependanza o problemas psicologics. Il direttor Bruno Mercato ha osservat che la cocaina van udu dan pert dai jauni coc la cannabis dan 20 anni. Per un valguni da la cocaina vester pert de vanch de festa per d'autri del di de lauch o chican mesum per combatterl stress. Il da vester trup consumant che tolita casta sostanza senza sfede campansiris in sci marcato. I panna dal vester trup es come schai da magines, coc narcotics o calmant cung drogas. I pazienti che van assisti dall'associazione Hens antau mec i sintoms den consumes da dantar cai che fes riabilitazion il gorna percentuela del 90% de pazienti con sintoms da consumes da. Il da vester trup jauni che van in contat con sustanzes che juni dependants bele cun dodes o trades anni. Pra la sortes de drogas mostra studies naumant il consum la cocaina, ketamina ed autra sustanzes manco consum van il fat de eroina. Al dod mercato je una de la gauges il consum de cocaina prae plus jauni situazions de pression a scola sun laur de famiglia o tresi social media. Il consai de l'esperti de giudei già un'indificoltà per non clava e di naspite nia o pensè che è una fase che tocca per la giornata.
3: Le manconia a Carisolo e Tefassa per la morte subitosa di Don Carlo Crepaz de 61 anni sia sepoltura la doman a Cianacei.
5: Don Carlo Crepaz le morte in giorno domenica in dena chiesia con la roda da Pinzolo a Carisolo la che rappreve bonamente all'estate mel. Don Carlo Crepaz le ha 61 anni, le era una sua cenacei e tel 2023 le era rua te la Val Rendena dove è stata la Val Denon e fuori in fiem. Don Carlo Crepaz le è stato ordina preve a Trent ai 26 di giugno del 1990. La scomenza è l'uria da Vicar a Pergine e dal 1996 al 2008 l'estate missionaria del Chad, dove si è anche assegnata la vita e la carenza per la malaria cronica. Nel 2008 le ruote ritornano al Trentino, o la che l'estate preve fuori insieme a Caran, Dayan e Varena, dove intera unità pastorale del 2006 con Capriana, Casata, Ciastel e Cavaleis. Dal 2006 al 2017 è stata incariata dal vescovo per la Valeria de Fassa e del Fiem, l'esattenza amministratore della Piovania di San Lugan. La sepoltura la è domani, da mezzo alle strade del mesi a Cenacei, in vende dalle soda sera, e il vescovo di Trento, Don Lauro Tisi, e al di là su una messa della Gesia di Pinzolo.
3: Questa sabeda, il 27 giugno, viene inaugurata l'erga neva per fare mostre d'arte. Si tratta del Tobià de Val sun Tamion.
5: Questa sabeda, il 27 giugno, viene inaugurata nell'erga neva per mostre d'arte settata del Tobià de Val Savic. Per inaugurare il local NEF, la Unione di Ladins de Fassa ha chiamato a mettere fuori sia opere l'artista Lois Rotonara Roth, che metterà fuori sia opere sulle leggende ladines. La leggenda ladines è stata da sempre fontana di ispirazione per l'arte Roth, dando al dut il poem Fanes e suo personaggio femminile Dolasila. La inaugurazione della mostra la venirà abbellita dalla musica e canti di Susi Rotonara. L'appuntamento è per in sabato ai 27 di giugno alle 5 domenica. La mostra resterà poi aperta fino ai 25 di mesel dalle scate domenica fino alle 7 sera.
3: Anche il 24 di giugno è la di della Segra di Saint-Jean. Dalle soda sera le sul programma la processione che pia via dal Comune Generale de Fassa finte la Pieif, lo che le sul programma la messa da mese le snif da sera. Doda la messa sarà un momento conviviale con la Busega de Vic. Ricordo un ence la Segra di San Villa Moena che la è sul programma in vendere il 26 di giugno, che stan da domani, 25 di giugno in ante, te paese, ven ence indrezza il Dolomites Music Festival, un contest dedicato alla musica in movimento, con de più musiche che tol pert. Per il 26 di giugno, di della Segra di San Villa, la messa grana per la din, la metman dalle sdie sin a mesdite la Gesia de Moena. Do la marena della comunanza te tendon della manifestazione le sul programma la do, dalla does do mesdì ringraziamento da parte de comun agli atlec dal Nonsec Mondiel a Belì da un concerto della musica de Moena. Dalle cindo mesdì ven ricorda gli ottantenni del gruppo sportif Monti Palidi dal Nonsec Mondiel a Belì, da un concerto della musica de Moena. Dalle 5 di mesdì ven ricorda gli ottantenni del gruppo sportif Monti Palidi con la premiazione del Sori

0: organisaja du mal comun de Corvara la Bergstadt Pulsrodas. Arresta quita Corvara son plazat comun in mertes ai 23 giugn dal sün stangmiste al strai domiste. Al venciare d'Olsrodas de ban. L'Institut Ladin mi cura drü inviaia la daurida de la mostra de Michele Riffeser in vendres ai dis dem 7 al 6 de sarat al salf de l'Institut Ladin a San Martin. La mostra è aperta da junge 26 dem 7 al 10 d'angmiste a misté e dal 3 domiste al 7 sara.
1: E le due insegnate fassa per la gara de Coppa del Mondo de Enduro che scomenza domani Zebia.
2: Ven a mostra da fora di dettagli da piste per la gara de Enduro sul programma a Cenacè e Ciampedella domani fin a Indomegna. Per la seconda volta la Val de Fassa mette a girare una tappa di mondiali UCI de Enduro, gare che tolite 6 del weekend, 14 tappes e demotrete la taglia. Gara de Fassa è la prima della tappa staliene. La novità di questa edizione è che a pede ai professionisti della roda d'enduro ve metto a girenci gare per la Shimano Enduro Open, competizione aperta a Duce. Domani e dodoman ve metto a girare proes e sabato e domenica la gare con 7 proes tra il sabato e 4 la domenica. A Cenacè ve metto a girare stonce della gara che farà assistenza tecnica ai atleti. La gara sarà su Rodela, Belvedere, Ciampacci e Reba.
1: E vignon a mo una notizia de hockey.
3: Dovai tauta cumiada al verdi a porta canadese Claes Endres comincerà la stagione nuova del Hockey Club Gradina con due verdi a porta nuoves. Cody Porter, canadese de 28 anni, con troppa esperienza internazionale, e Arik Planker, già un talent de chasa de primo gdotani, mangia a fe il salto de qualità la Alps Hockey League.
1: E se un recorsito alla fine del nostro notiziario di anche mercol 24 de giugno de gradi a Sestac con us, vi ricordo a mo il notiziario delle 7 e dai ades la parola a Cinzia Pistoia che ne resona del progetto dell'azienda de promozione turistica de Fassa dei Rangers de Laval.
4: Ladinia Live. Microfons da Vierge sono attualità e cultura.
5: Un bel saluto a tutte e a tutti, benvenuti a nostra trasmissione d'anche da parte di Cinzia Pistoia che vi resona al microfono di Stefan Piazzi alla tecnica. Te Fassa, con un progetto della PT Outa dell'assistenza e fermonitorase del territorio, Rue Rangers. Da adesso, insieme alla metà di settembre, Carolina Chiocchetti e Marco Mazzel, con sia Mondura Verda, e sarà sui giove se ti post più battui per dare informazioni se consegli e sai guest, ma anche per guardare via e monitorare les da Mont. Per serze che di più su questa neva figura professionale a Teval, ha un incollamento con noi il direttore della PT, Nicolò Weiss. Buon domes di Nicolò e di tel pai di essere con noi.
6: Buon domes di Cinzia e buon domes di Aduce.
5: Nicolò, da la venia il pafora al besen di mettere a girare il progetto di Fassa Rangers?
6: È un progetto molto importante perché ha un ince dei besins de casa che gli appunto via Balcan in do e vingardena e vinvadia in aso in altuagi e belle che chines e credo che era il momento giusto proprio per puntar via ince noi e far vedere che sia un buon ince de cerire di organizzare, di essere buoni, di dare delle risponete alla comunità che la si aspetta sempre più una PT più attiva sul territorio, orientata in a capire le problematiche che e cerire di fare il nostro l'uriere.
5: Ola, può dare un patro, eri Ranger e Coluna in Ciaria Eipa?
6: Allora, in pratica queste le due persone non le pubblici ufficiali, quindi noi va a strozzo a fare multe o a fare i pulinze. Sarà persone che le conoscono molto bene il territorio, si andò che ci fanno un percorso di formazione proprio a Pontin per essere voi a informare i guest rispetto che le docche zuzzette Samont, che per far, che fosse amici magari che noi facesse, che giusti comportamenti. E sarà sicuro sui 5 rovers della valle, ma in cete i posti ora che le sempre più persone, quindi vesina gli impianti portamont e sun Ciampedie, fin Vingardeccia, Corodella fin verso il Sella, sun Vial del Pan, Belvedere e Passportoi. Sicuro a un delle persone.

0: dei collaboratori che lavorate di ufficio informazione che si occupa proprio di gestire tutte le richieste che ne vengono fatte per email, per telefono, però le sempre muoio ad esempio che comunque Mingol non la GPS, Domanar, e Iva Mingol all'avventura. Allora un dit del momento giusto per Ence, oltre che essere presenti, sono Ciampedì col dei Rossi, con Rodelle, sono San Pellegrin con degli uffici distaccati di mo per lista, ma proprio Zira sei Cerir, e Zira te Porciola che è proprio sempre più presente, cioè perché se una scorzone risonando con i Fitacartieres, con gli hotelieres, che le deve vendere queste persone. Non è un tema di appunto far multe, non è il nostro lurier o di fare i polins, ma proprio desira informare, essere buoni di gestire e magari consigliare i guest a non fare qualche comportamento, che magari vuol dire, per esempio, sa un che le do il PF il Dom Arena, l'esempio che dalle die sta a pezza esir su Nantermoa, vedo anche che siano, io do un prosacchi e regole mingol mal, e che le robe là che siamo l'opportunità di metterli in consapuda su che o là che magari fossa niente che facessa, il fason proprio. Con che fasa sane se venizia ne domandarti ufficio informazioni.
1: Desche che te ne stanche dit che sta attività, Pontin la va a Duma al servizio di InfoPoint, che a Tif sono la principale stazione di impianto portamont, no? Con tante il pan portant, comunicare, fare una dritta comunicazione con i guest.
0: Le fondamentale, perché sempre di più se non scorgono che i canali che istituzionali noi li guarda. Già adesso c'è ChatGPT, che è l'intelligenza artificiale, però che vedono se guardano i numeri, ti val de fassa, ti tutta la val di sta rua, mingole più di 400.000 persone, chi certifiche, altre 150.000 gente che viene magari de mon giornata da Fiemo o da un'altra valeda. E che zozzette, presso APEC 220.000 persone tedute all'istale, va agli uffici informazioni di Mochi te Pais. Quindi le sempre più de Besen, proprio per evitare che i ruet il post sbagliare, che i podessa torre le decisioni su che fare nel modo miglior possibile. Ecco, questo è l'obiettivo principale di queste due persone.
1: E cosa fece la comunicare in una dritta maniera che vuol dire il rispetto verso la mente da Mont?
0: Sicuro un ideale, un obiettivo che paese può da sane portare in ant per sempre, perché sicuro è sempre never guest che noi conosce la Mont o noi conosce la Val, e co che cerion de far le dutche che podon, le mie che podon, proprio sia dai social, dal sito internet, a Pontin, gli uffici informazione, duci che never services. Perché sa anche sempre by guest, sa che viene in giornata se il perdono. E sono sicuro che moglie di chi schio, e viene intercettato magari dai rifugisti, da chi che lavora degli impianti portamont, e allora non si fa mai assà. Difatti, mi dia due persone le che siano stati buoni di trovare, te val, mi piacesse a pisar. Che le de besen de più de persone, perché se ci sono de moi 5 rovers e chi sa auto sport che nomina, probabilmente on de besen de 4 o 5 persone che le veniane dar la mano.
1: In c'è perché che i Rangers se cruzierà in c'è de monitorare i flus turistics e con un sistema venire al pafate in c'è questo altro aspetto dell'uriere.
0: È sicuro che queste persone le rappresenta PT, però in c'è Yeyes di APT. Ricordo che l'anno passato proprio Doran, nostro collaboratore, Asira proprio contare gli auti Super Rovers, che stanno a queste due persone, quindi possono guardarti in una maniera molto più strutturata che zuzzette rispetto a situazioni del camping selvaggio. Dopodò si è un ince fortunè perché con Trentino Marketing non fa questo investimento di mettere dei sensori e ne ha un bel che ci incanta sulle strade. Così che in questo momento che si punta via con un progetto della mobilità insieme al Comune Generale, Queste le muoie belle perché si è un buon metto a disposizione belle che doieni dedati per chi che venirà a se studiare fora le problematiche che ha on e capire come gestirle.
1: Colunepa i pons critics che ruota l'ERC, che anche se resona, de comunicazione, de turismo, de gente che va a Samont, de rispetto verso l'ambiente, pure se ne torca troppe stemmes, no?
0: Le PN e resona del camping, ma sicuro il tema dei refudames, che è dei chance. Mo ince de mo semplicemente co che se me fa monte, calcale l'uriere del rifugista, e quindi proprio insomma, de dedut praticamente. Ince perché muy de spesso si dice che ha una clientela muy fedele, che ne conosca i ben, però le mogli di gente neva che la venne e non la sa girsa molto.
1: Che tanto importante il pa farei per fare una moda che venga fuori la dritta informazione, no? Ince perché che serve una spesa di responsabilità, no? Di chi è il pa la responsabilità.
0: Mi piacerebbe pensare che le responsabilità deduci, magari sono in romantica pensarla così, però APT da sola no, non la guarda perduta, spese a chi che resona con i guest, non sia noi, ma le proprio chi che resona con i c'è, quindi gli hotelieres, i fitta cartieres, chi che dà le informazioni, quindi sicuro in c'è noi, chi che porta Samont, i guide alpine, gli accompagnatori, proprio un lurier de tutta, chi che lavora del turismo. Le è molto importante avere le medesime informazioni, per esempio da un Pardegna ho questo bollettino proprio sull'accessibilità dei viai, è il metton disponibile ad UCI, così che UCI potesse sapere, fatto proprio insieme con chi che gestisce il territorio, quindi i comuni, l'ASUC, le forestali e tutte queste persone, proprio perché da soli non si ruota da nessuna mano, solo al Duc Chiote Valle o la che ha un gran territorio.
1: Donca i Fassa Rangers, le un proset che punta via col ziel de slariar fora una dritta comunicazione, in ce no, ma serve fallidamente de duce.
0: Assolutamente, è fondamentale.
1: Se già fosse a Zacchè Nicolò interessa a Dointer in Fassa Ranger, al palmit del Dointer.
0: Sì, certo, convenirà a resonare con essere che conosce il territorio, che l'appassiona, che l'hanno idea molto chiara di che vuol dire si assumere le responsabilità di resonare col guest. Perché il Conesser Bond risponde a molte domande, per esempio Marco Mazzel diventerà Temingo l'accompagnatore di media montagna, quindi cioè, le persone che le consigliano Mingo del territorio e solo il Dut capire che in Ciel le parte di una rete, quindi il Con si interfacciare non demo con tutto il team dell'APT, ma in Ciel proprio con chi che lavora a Samonte, dal soccorso a chi che rincura gli AI.
1: Invece, anche se resona di comunicazione, un tot ca in c'è il discorso di social media, no? E pa un aspetto di zon che adidamente della comunicazione inverse che si trova in rayono, delle aute ven slaria fora informazioni falades, che le corre insomma risic de strametter mingol che le equilibrie.
0: Sigur ha un vedu che te ultime segne sui social, per esempio, è una gran situazione che le do che zuzzette, basta che zacchei la persona giusta fa il post e sigur se messo muie de persone, difatti ogni tanto se domanon che podon fare, le spenser delle aree o la che le manco sente e corona il rischio di aer queste aree che le manco sente, che le ha un monte di gente di schei outres, quindi in gran dubbio e ovviamente le muie debbe sempre resonare con chi che vive sul territorio e non le segur decisioni che tolon te ufficio PT, ecco.
1: Donca le mingol dut summeisa, no? Enche la possibilità de aver questa riflessions sulla direzione che c'ha pal turismo, no? Sempre enche al do del fatto che se un te momento là che se resona de overtourism, no? Con un'azions podone mettere in essere per varder con più equilibrio al davenir.
0: Che sia no che tacon, anziché che un tacà, so, 2 o 3 anni fa, le tacà a risonare di una trasformazione di Naval, che è un semplificare da volume a valore, ma che vuol dire tacare a dare il valore giusto al cliente che ha on e cercare di aumentare la qualità dell'esperienza. Quindi non cercare di modi a avere più presenze, più arrivi, di assemblea dei soci, per esempio, non risonano molto di queste robe proprio perché non vogliono ossessionare, ma l'intema di trovare soddisfazione dell'urier. E c'è da poco, ovviamente, da un punto di vista economico, però non per essere demo il motivo per cui si mettono a lurarle, proprio un tema di se mettere alla letta per la valle e cercare di fare le robe in c'è giuste, indipendentemente da che tozzetto.
1: Nicolò, dunque, che quest'ultimo minuto siamo proprio a scomenza dell'istà con una parola po' da sane passe la ser per proer nostra stessa a migliorare in ciò che le dicono il davenire del nostro Raiondamont.
0: Credo che se tu ci fosse sane mingol più consapevoli de che chi ha on, del bel posto là che vivono, credo che questa è la roba più bella che mi dicesse, fosse importante che tu ci guardi il nostro territorio, la nostra valada con gli ieri, che venga fuori, che il disco è bel, che le che sposta e noi abbiamo la fortuna di viverci.
1: Donca disesse che sulla parola consapevolezza, podon se saluder, dette il pai Nicolò Weiss, direttore della PT de Fassa, per ne portadante il prosetto di Fassa Rangers e per ne resonade co che in adretta comunicazione la pel di dera stravardamente del territorio da Mont.
0: A voi, Devalpai.
1: La digna live finisce. Vi ricordo che se volete discutere il nostro programma, potete desire su nostra piatta web www.raibz.rai.it. A voi nante un bel buon domes di da parte di Cinzia Pistoia che va reso al microfono e di Stefan Piazzi alla tecnica.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Alessetta Sara.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Allora, notiziar ladin. L'aeroporto Balzang el pie yan alarm de bombas in Codomiste. Pur plü d'nora e all'aeroport nu evacue e jors e nu sospenus büg do la una. La polizia istuda füg el personal securtet l'aeroport e sta sun il post pur verifique la situaziun alla dod il protocol segurazza. Difficultes el ste pur i passagiers del jore de Balzang a Brindisi che romanius bloccat il flieger. In ciac proc el incognu evacue l'aeroport dona menacciat bombas. Ja fita ciam nast fascia ti da manen al maju valorizaziun al APT. Chi del post fes na maju promoziun spet a get foratka, sc Cecilia Mazzel ne spliga più avisa.
3: La vacanza te quartier la vendo maneda tras de più, dan dal dutto dal Covid. Le turisti che c'è pies esser autonomi, vel cauta cosiner no er orars. Te fascia i quartier da fitter ai turisti e 2161, i più troppe siete comune de Saint-Jean, Vendomuina e Cenacei e da po' Ducietas. Ma se chi che vive d'Utlante Val fes un gran lurier de promozione e gestardò alla clientela, la concorrenza le grana da chi da fora de ca.
4: L'embombingo di concorrenza è a livello di Val Antercartieres. Soraldut perché le venue fora ence che gente da foresh, da fora de ca, a comprare cartieres e la prima roba che fa si la mette da po' il sistema mingole e li mette sulle piattaforme da Booking, Airbnb, a fitar. Senza però se cruciarde che è il marketing del territorio e inizia l'accoglienza.
1: Adit Cristina Donei, presidenta dell'Associazione di Affitta Ciamnas. Pur cash da mana di Affitta Ciamnas soci dell'APT, da ni valorizzat più, ai da mana di tini kunt inc il valur che va in carriera per il turismo. Na collaborazione con gli Affitta Ciamnas va inc da manata dai hoteliers pur di d'alberga su collaboradus e so personal. Il problema dell'alberg del personal diventa tres più sinti e concret. Cina transetta da grasa spet unt il Süd Tirol tratang il fin d'ledma et valci test italiane sura 40 da gra. Il punt culminanza spet unt antor domania e lunes canc la massa d'aria più cialda dall'Africa del Nord disarrunge l'Italia. L'onat cialt pudes dure cina dem se. Iusp dai lascia al savai che las accoglianzas d'emergenza e aumentadas del 15%. I comuns reagiasc cu mesuras de protezion pur laurants e grups al prigo. L'auresto da castas condizions rappresenta una difficoltà pur con l'aurodus del survi stradas che l'aura son strada. Pur schivels temperaturas massa altas, il traffic vanno l'anticipi els oras de l'aur, scomenciam bildas cincta duman e rovan pyg domis de. I laurants scomencia biladora dan vel gugnain dan da dut di maes da diste, canca li trop traffic e temperaturas dar altas. La Giunta Provinciale ha fatto fuori dalle mitese attività con auti sportivi sulle strade da Mont. L'associazione che dai auti storici ha fatto savai da fare corso contro. Al giung Alexia Grossi.
5: L'ordinanza provinciale che limite l'attività motoristica sportiva competitiva zonia sulle strade di Jaufes non vuole niente per i motori si auti da gum de PS, ma anche per gli auti storici, i cash non vanno bene, al dodo il presidente del veteran car team de Bulsang Davide Brancaglion, che precisa che il strada di sias manifestazioni tenan con auti che poggia 35 km all'ora in de plu. Al sostenire l'assessore provinciale Cristian Bianchi, il Saula va a darsi stima contro la delibera della provincia. Al dodo Bianchi resterà il problema, in tanto le girà per due manifestazioni che plesce e can valori storici e culturali, manifestazioni organizzate, autorizzate e controllate, e che non è dan fe con chi smuove sulle strade da Mont, che sono una pista privata. Il veteran car team, tres l'Associazione Nazionale ASI di Auti Motori Storici, ha già fatto il savai di lei fare corso per domandare che l'ordinanza della provincia venga tolta zurück.
1: Nang schlugionius c'è mas previsions del tamp. Da domani s'aspetta il bel tamp domani. In gran perzor sored let per poco il cil scurt più domiste e al poin c'niesel de val precipitazione. Le temperature più basse va domani dai 12 ai 15 de gra, dai 25 ai 30 de gra al massimo. Cage dut pur notiziar tenke e junts an inant cun dai craps del sela, adutas e adutsch inant un bunga scutessu.
6: Misteres, avventuras e magica creaturas. La Val de Fascia antar fantasia e realtà. Contias originelles de Alberta Rossi. Program de Anna Matzel.
7: Un bel saluto a Duc e benvenuti al mondo di misteres e avventures, o anche tra i libri di Alberta Rossi, sono le squese magica creatures e anche altre curiosità d'intorno via i soprannomi di paeses. Il libro, pubblicato in prima per italian, ha ad essence una versione ladina, o anche a pede agli aspetti linguistici particolari di paeses de fassa, ben fora anche curiosità d'intorno via i soprannomi della frazione. In snit resonaron di renes, cornaces e chans della frazione de Sort, Someda e Pece, Sora Moina. Tanfora due notes de musica con Laganes e verg parola con Alberta Rossi.

0: Alberto Rossi si unendo chio a resonera puntinde che sta libero la che testa tutte tutta questa contie curiosa interessante no is det magari do intorno a moina o la che vede che testa ence dedica una contia puntin a che la frazione de moina sorzo me dai pc la contia che ne disse ence mingo de una maniera intorcoleda mingo complicata quindi dir no però te vesu era di spiegare i suoi nomi no de chi degli abitanti se chi è sta frazione, se vedi ricordare nena qualunque lei.
1: Sì, le cornacce da sort, le rane da pece e i cen da someda.
0: I nomi smingol dunque in particolare, forse non duci e contenti di aver che sorai nome, ma anche che mi sa interessante è che sta contigliere tutte e due sarebbe una spiegazione ince, positiva, no? Già che c'è che può essere magari snare per me, no? Descondito un sorai nome, descancianno, ma tutte e due questa valenza positiva, no? Vuol dire che le fedei dunque, e poi la magia della contia o le to vedere il mondo sempre mingol in maniera positiva e migliore?
1: Ma che il segur, guarda sempre del vedermi in maniera positiva, da po' evolua in cesi racchierire il positif perché mi sente burt dare una connotazione negativa che si sono i nomes, e do in cette che caso sono zita in cesi a studiare che è la mitologia classica, no? E quindi in cette la mitologia, il valore che ci dà alle cornacce o alle rane o ai cegni o per altre figure dote altre contie. E dunque non senti le cornacce e vedo che magari la riferia alle mench o gli era veduto che persone o le mench che poteva vivere al di là del tempo, no? Senza passare, senza da venire. Con se c'è magari anche vengono in torcolè che però in una maniera più o manco sempre voleva far ruare anche la contia, no?
2: E sono in benna se scuter che sta contia mingola in gattieda che ven fora dalla fantasia di Alberta Rossi. In stouta conta contie se Maura Chiocchetti, il preve Marcellino Chiocchetti, la stria Lorenza Rossi, il bez Daniele Verra. Anterite aron la musica di a caso, fuora dal CD Moments per sottoserver il momento della contia e la musica della Ganes.

0: la stria cattiva, la rana, la cornaccia e il chan, Moena, Frazione de Sort, Someda e Pecé. Nossacan, che anche il paese de Moena l'era più piccolo, le Frazione de Sort, Someda e Pecé le era troppo distaccate dal center. A buon conto la gente l'era leada e duc viveva in pace. Il sol festide che gli aveva l'era una stria cattiva e prepotenta, che stageva tenaitena de sas per le bonvelgia ti bost sora sort. Duc i la conosceva de nonsec, per via che da spes la gedaseva festide e la gele combinava tutte a sei compaesegni, ma poi ci l'aveva veduta. I la chiamava Ria, causa so caratter subitos e senester, ma nessun saiva Frank che i nom che la esse. Che l'an, il dì della Madonna di Aost, che anche tutto il paese l'era tegesia a messa grana, de colp en gran rebotam astremisu duc, popes e greni. Someava che na sabbia a esse tagliando il ciel e che na roa de ega e sas ruasse a squerzer tutta la terra. Le persone le se guardava stremide, i monelli piangeva e de tropes i attaccava a bugolar dalla paura. Manco mal che il preve conosceva polito sova gente e le stat bon dei chietar giù. Segur de doda che revedò l'era la man della stria. Infatti, d'entrata in ca, l'era più rabbiosa del solit. La le aveva proade tutte per far begar o a manco l'insispar la gente de segur che est l'era neuf sforz per geproar. Canche l'estat finì la messa e la gente la esita fora da Gesia, quel che gli ha vedù l'era spaventos. La Eva bozzolà tant fort che pareva che la esse fioccà. Tutto il paese l'era squerda una sola de tempesta grana tanche brodo immadures, e così, tut quel che l'era stat sebenati ciampe e ti orci, l'era zit perdù. Come se facevelo po' senza regoi de pomes, de orci e de siala, l'era un disaster. Fora d'ambelnia, temezza che la desperazione, un monello coi ciaveri cioce e negres e si è fatto posta anter la gente. E si è accuccia giù e l'ha tot su un punto di tempesta. E già guarda polito e l'ha vedù che te calche gran l'era in ciavei. L'era un segno che duc conosceva. L'era ciavei de stria e quest non portava nia da bon. Te che l'al preve l'ha dit.
1: Le ora de gedarna lezion a un sopportassa ence la pazienza de Giove da una certa ora la è finita.
0: Dopo el si aschiarì la os e l'esiti in avanti san.
1: Donca, sche che sa ede, se pol vencer la stria collega senta e il son delle ciampane. Questa notte proerei a studiar valc da far in anche le mezzo, ma cogne pensar su polito. Non è una roba da poc se metter de contra una stria. Endana voi, guardate nove cruciar, se la fagion ben ca, sa revede.
0: E così le senzite Gesia, el si ha tirato a luz, el si ha mettu a priar. Don Enrico l'era un bon preve, l'era tan devot ai Saint Roch e Joseph, e canche l'aveva besogn, el ge domanava ic. El sol, encomai, l'era do a fiorir, e el l'era mo a lo. Anche tel chiet della Gesia si sentì un rumor de luz piccol che si avergeva. En nauter colp e luz el si asserà. Picco i pas presso l'enc si avvicinava sempre de più finché si afferma giusta de doda el. Don Enrico l'aspetta entrat. El si assegna e el si aoità. Che mare via! Davanti a el l'era tre tosac. El più gran, Mirko, l'aveva dode segni. Da poi era Tomas de Undes e Gaia de Ot. L'era tre germain. Che voleva li pochi trei? Si avessa de sentui. I era stufe segres della stria. L'aveva fat massa dan e ades non era nince più gran che da magnar, i voleva la troar e la ciastiar. Che si abbia ciccio lassù chi caterno le mezzo saer. A bon cont i esic duc kens de caloniga e poc da po i tre tosac i si aslontana in do. Con sotto i bracci val da magnar da portare a casa. Che la medema sera, da pol son della Maria, i tre germain i si andò a trovare fora da us de Caloniga. Mirko l'era ruasu da sort, Tomas da Someda e Gaia fora da Pecé. Duc aiva donna lum, due ciandele, mingol de sal e una bossa veida. Jezi da int e canche pug da po je venui fora, le bosse le era piene de ega senta, e don Enrico le ransema. Li ha benedì, li ha segnè, e un do l'auter i si ha slontanà su per i prede sort. L'era cert veder gent che giva intor per paes da che le ore, senza, dol son della Maria, non se spiava più anima viva, che l'era il momento della giornata più pericolos. Le strie le veniva fora e le se muoveva bondernan enceti paes. Cosita che la sera demò le bestie del bosco e il giat de Mirco, che l'era son finestra, gli ha potu osservar chi cater, che facinto ogni unte mantel neger e con temanna piccola lum, gli se inviava su per bosco. Entratant, le ruò al momento che ve confesse valc. Cognede sair, che già da piccolo don Enrico l'era un tipo original. L'aveva un coraggio da leon e già saiva bel combinar spiazzarelade. Più oite l'aveva argiunta la ciasa della stria e l'aveva potuta osservar da vicin. En la oita el l'era un monello e la natosata, ma l'aveva potu veder e venir a saire in mulge de suoi secreci. Da quella via e potete intener come che la era che noi spaconci giva via tanto impressa. I saiva mulge de robe, come per esempio che la sera Ria la fosse sentita da ciasa sova intorno le 10 e che inant la fosse esita giuncianeva, la esse tozzo ont magic, e na oita che la se lo esse sfreado os, la fosse sgolada de mes, sal pian de toac. Allo la esse scontrà di altre strie e con ele la esse magnà e balà tutta la notte. Così ieru è sul post giusta techela che la stria la era che la vergeva l'us de ciasa per gir su tecianeva. Techel senti amen l'us le resta vert, ies ciampeint e si asconu sot banca de fornel. I gestaseva giusta giusta, per grazia iera duc sec, nessun se fidava terrare il fia. Endana la stria lei venuta de oita con teman un piccol bezzol neger, la sera luz e vardan intorno la dit.
2: Porcaccia, che puzza de boaccia de vaccia, bec! Parder testuan le da me. Ma vosto veder che ia trat grascia de fora? Te chela che son gita giù bas, cogner la salus avert, a ogni bon cont, ades noi tem da perder. Me sfreint mi ont e men vai sunto ac.

0: lui. Don Enrico el saeva che la stria la essere conosciuto odor de persone battezzate, e son sort, i saeva petà duchten le da me. Non era stata segur una delle esperienze più belle de sua vita, ma un po' l'era stata ence da grignar. A buon conto, Iaba da polito la formula magica che diceva sulla stria e l'ha veduta sparir. De fatta, gli è venuto fuori da sua sconadoi, i sia on tinta in ceic, e disanendò le parole pronunziate da Ria, pramf, la ciasa la resta da veida. Ten senti amen i estats un toaccio. I sia scun un pressa de don Laston. I si avarda intorno e ia vedu Ria che balava e grignava insieme ad altre strie. Quel che ia eva tel ciao l'era de ciappar la stria e ia esse podul far te due maniere. O con l'aiuto de lega senta, uomo miec d'un piccolo cortel con sora na cross. Tel prin caso i saeva che te che la stria la esse toccia lega, la fosse diventata fiegola. E invece tel secondo, la esse perdussio i poderes e la fosse restata sotta per il resto della sua vita. Ierasi cialò, te la tana dell'œuf, speran che le altre strie, tel veder la lezione che gli daceva a Ria, le già esse pensa su Polito in ande far come ela, e così ta fos da Valcora e esse potu vivere in pace. Endana che le strie le balava, Mirko, il prima a cognersi muover, esse a sgamberlata in sas e la schiancolà, sautan via per Javas. Le strie lo ha sentù e non poteva figurare i vers che le ha tratta anche la vedù. Dutte le voleva il ciappar e a quel precoce non ci resta altro che sciampar. Maria la si anfumea e con un strionamento la fa cesare in doda nevia per Jabas e le lo ha brincà. L'alteniva attacca su scensalam e grignan la gemosciava a dutte di Jean.
1: Non sai come che tu as fatto ruar chi giò, picciola soricia. Ma dalla già che tu stan scioferon, te tramudere ten cornacin e bon. Poc tu avaras strozz da contar. Va e sgola lontan.
0: Endana che il cornacin stremì e sgolava sul pece più alto che la vedua lo apede, sio e Germain i era grame se gramens, ma don Enrico il già dit.
2: Sta già chiesto? Vedè, Ria l'hai ben cattiva, ma l'hai poence mingol paupera. Adesso la andò duta ciappata da sei bai, che non la pensa più a Mirko e nince a noi altri.
0: Ma non l'aveva nince finì di dir che stant che Gaia, ciappata via da sa solita estor de far, l'era città da fora da de dol sas per proare a salvar sa Germán. E Tomas, se sa ben, e già eva correddò.
1: Ha ha ha ha!
0: A bugolà la stria.
1: Ma che volevo po'? Peso che la raja sieo? Che facevo po'? Volevo diventar cornace in cevò?
3: Lascia nesir,
0: a bugolà Tomas.
3: E sora il dut lascia in pas nos paes, se no...
0: Il tosat, el voleva getrar ad os lega, ma l'è stat fermata a due strie che le ha ciappà per i ciavei tant'el che gaia. Le ha leete in alber e le ha scomenzà a domanar fora. Com'era la po' che era lo? Era il umei o mingo strioni? Era lo valgunde dovia? Non era possibile che chi mostro de mui e a esse pensate ce la ficiar. Gaia e Tomas noi se fidava ver gerboccia, finché anche da non sa che ora Ria la si astufa e la dit.
1: Tu, schiribis de tosatola, adeste fai doventar una rana o una ranotola. Coscita te mettete una fersa supa e con le patate magne te e tua truppa.
0: Te 5 e 3 ot Gaia l'è stata tramudata te una piccola rana con suo nastro rosso il ciao. Dubbiosa l'osservava Tomas.
1: E tu?
0: L'ha già dit la stria a che più piccol.
1: Non distonia? Se tu mi diras co che la stas, te lasciare vivere in pace e tu podrás senza diventar famei de mio mas. All'incontra, dato che tu stan fedela ai tuoi compagnes, ten chan tu te mudaras. E da sol tu morirás.

0: Tomàs se a rifudà di aver gerbuccia e la stria la lo ha mudà ten bel cian pastor. E il don? In verità l'era ben crucià, ma l'era ence sicur che questa oita e la era arrangiata con la stria. E saeva che a cencia de Toach l'era un post che gegeva crepe dai corvi. Na ciadena de mons o la che l'era mulge de corve se cornacin, e sottint via l'era una val che gegeva val dai cagni, o la che l'era troppe scen selvades. Te paese da po, una gran pozza de ega che gegeva pozza delle rane, la gegeva alberg a numero sproposità de rane, tant che le not ciaude da distà se sentia de seguit gracciolar. Valk fosse sostenuto. Canta dir, tante le cornace che i cornacin, e anche i cegni e le rane di chi post, ten sente amen e ha sapù che l'era do a succeder con lassù. Ieru è più impressa che una schioppetada, e insieme a Mirko, Tomas e Gaia, i si è dato in grande affar, e ha fatto narlas. Le strie le si è trovà rane che gestautava dos fin sotto in leciante, cornace che le gebecava sul mus e su yulges, cen che le strufenava come se le fosse os de stinco. Per certi versi non se potevano grignar. Ence don Enrico, che l'aveva vedut, non sapeva polito se grignar o se cruciar. Se le strie le l'avesse vedu, segur le fosse sciampate scressaete. Invece el voleva essere segur de ruar a portare a termine so intendiment. Cosita, sconuda la cros che l'aveva intorno al col, el si appetate messa al biteboi. La maor par delle strie le aveva massa da far a sende strigar da che le bestie, ma qualche una la riconosciu e la già correddò. Non era soria scurte messa al bosco, non si vedeva dal naso alla boccia. E così, e cori, e sciampa, da non sai che ora, canca le ruade sora un pont, e le strie le si affermà. L'era d'antrat che non le vedeva più davanti il velge preve. Non è che se l'aveva mocada. Don Enrico sapeva che le strie non le era tan buone de correr, e l'era già d'antrat che l'era ruolo da pont. Sconude Don Crep l'aveva buona vision. Sio i sens protettores gera comparui davant, e vedu sova gran fe i già ivan promettu de già dar. Canche poc più tard sul long pont si anse via indute le strie, tel ciel scur si avedu una lum de or che ha illuminato tutto il mont. Battoci de ciampane a festa a squerti vers delle strie, che d'estrametude li attacca a se smonese l'ars che bisse davanti a un incantador. L'estate chela che le sauta fora don Enrico. A svelto l'estat bonde schicciare il pugnal con la cross sul piet de ria, che l'hai subito reversata. Cigan l'hai levata su, e mesa stormenida, doda già erdata al preve naociada in bestialida, l'hai sparita al sopetante il bosco. Ten sente amen, ence le altre strie si adesfantà, e sul pont, che d'anche il dige dis pont dalle strie, le resta de modo Enrico, Mirko, Tomas, Gaia e schiapes de rane, cornace e cornacin. La lum forta i battoci era sparì, ma telaria l'era resta un buon odor da fiores, si doic che non l'aveva mai sentù. D'anche la di la pas la regnate paes. Ria l'era stata venciuda, e a nessuna stria c'è più venuto il ciao de ge dar den pas alla senda moena. All'incontra le sta una bellissima fata che enda pola e ruada e la si ansina mai innamorata del paese, tant che la volusse chiamar moena. Ma che sta l'altra storia? A bon cont, dan la oita, a chi de sort i ge dis cornacin, a chi da pece rane e a chi da someda cegni. I dis che i primes, che i cornacin, i pode viver al de là del tempo, senza passà e senza davenir. Che chi da pece i pode si adattare alle desvalive situazioni con facilità, e invece chi da someda par che gli abbia la qualità della fedeltà. Ma sa io che l'ha fatta la senda moena da poco che l'era soccedù? Desche sende ringraziamento ai due sens, i già fa su due gesie che le amò al di danche, una sun sort dedicata a San Joseph, e una sassomeda dedicata a San Rock, che d'anche il dì e il vende pent con a pedesun chan.
1: E con questa bella spiegazione, che ciula del vers fantasia e realtà di paese de sort, someda e pece, si orvede senza prinsnet alla fin del nostro programma. Dai studi della RAI di Busan vi saluta David Leitner alla tecnica e Anna Mazzer, che vi ricorda che se volete discutere a suo mo o se è fora la programmazione della radio o TV Ladinia, potete agire sulla nostra plata web www.raibz.rai.it, di Mediateca o podcast.

Un successo pieno, un grande apprezzamento da parte del pubblico e anche il senso del viaggio interiore, quello che avevo cercato di raccontare brevemente, voluto da Mahler. Proposto come viaggio all'interno della sua anima, ma naturalmente condiviso nel momento in cui un'ampia sinfonia, come la prima sinfonia, veniva proposta al pubblico, anche con chi l'ascolta. L'hanno eseguita per noi i musicisti dell'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, guidati da Daniel Harding, alla fine di un concerto registrato il 18 aprile dello scorso anno. Era la prima tappa di un'integrale delle sinfonie di Brahms, che è arrivata alla quarta sinfonia già dopo 2 anni. Abbiamo due stagioni, anzi meglio, e abbiamo ascoltato in apertura Blumine, il movimento espunto dall'originale della prima sinfonia, poi il concerto per violino e orchestra di Antonín Dvořák, solista Joshua Bell, e sempre guidato naturalmente da Daniel Harding, la prima sinfonia. Potete riascoltare i nostri cartelloni per 10 giorni sul nostro sito. Domani alle 19, attenzione all'orario, ci collegheremo con il Maggio Musicale Fiorentino per ascoltare Giulio Cesare in Egitto di Georg Friedrich Händel.

0: E noi abbiamo uno spazio di magazine un po' più ridotto del consueto, perché abbiamo due concerti molto ampi e soprattutto abbiamo dato molto spazio anche per l'organizzazione della trasmissione a questo primo concerto, ma ci teniamo molto ad avviarci verso Civita Campomarano in provincia di Campobasso per un festival che abbiamo già incontrato. È un festival internazionale fondato da un artista che il nostro pubblico conosce bene, che noi conosciamo bene, ancora abbiamo negli occhi l'immagine, almeno una, quella che è stata l'immagine simbolo come artista dell'anno per il calendario di Radio 3 del 2020. Certo un anno un po' difficile, ma forse ci ha aiutato quel piccolo segnale visivo anche fra i tanti, a superarlo insieme a tanti degli ascoltatori che ci hanno aiutato molto in quei mesi così difficili. E il festival è stato creato da Alice Pasquini, che ne è direttrice artistica, e ha una caratteristica molto speciale: ha trasformato questo borgo molisano, non l'ha trasformato, forse lo ha arricchito, il borgo è rimasto lo stesso. Ecco, partiamo da qui. Buonasera Alice Pasquini.
1: Buonasera a voi, buonasera.
0: Ecco, si dice sempre, no? Ha trasformato il borgo molisano in un museo, ma l'ha davvero trasformato o forse il borgo è rimasto com'è ed è diventato più ricco, oppure è proprio cambiato?
1: Ma il borgo, attraverso l'arte contemporanea, ha trasformato più che altro il suo destino, quindi diciamo che non ne ha trasformato il volto, che è già bellissimo, di un paese medievale meraviglioso con un castello angioino incredibile, ma nel corso di questi anni ho chiamato artisti proprio scelti nel mondo per la loro poetica e per la loro, diciamo, sensibilità a poter lavorare in un contesto del genere senza appunto stravolgerlo. Quello che ha veramente cambiato è una comunità, quindi un paese di 300 anime destinato a sparire, che invece attraverso l'arte ha ritrovato una nuova vita, una nuova comunità.
0: Ecco, il 27 e il 28 giugno cosa succede di diverso? Perché si immagina che gli artisti vengano a lavorare lì, soprattutto se lavorano sull'arte murale, e se trasformano appunto via via gli spazi in un museo a cielo aperto, con un agio di tempo. Invece durante i giorni del festival che cosa succede?
1: Allora, siamo arrivati all'undicesimo anno del festival, sì. E quest'anno vogliamo veramente celebrare questo viaggio, questo percorso, con una nuova prospettiva, perché abbiamo reinvitato tutti gli artisti che nel corso di questi 10 anni sono venuti qui a Civita, che hanno un via libera per creare, ma allo stesso tempo abbiamo aperto una galleria che è volta a raccontare anche, diciamo, la parte più privata poi di un artista pubblico, e abbiamo artisti veramente da tutto il mondo che ci hanno raggiunto, quindi dal Sudafrica, dal Giappone, dalla Spagna, la Francia, l'Inghilterra, Norvegia. Abbiamo tantissimi artisti qua ospiti che proprio in questi giorni sono già arrivati, ma il 27 e il 28 presentiamo questo nuovo progetto con questa mostra collettiva alla galleria che si chiama No Panic, che inaugureremo proprio alle ore 17 del 27, e la sera poi un DJ set con Daddy G dei Massive Attack. Sono previsti poi per il 28 incontri, talk, visite, anche appunto visite guidate ai muri.
0: Insomma, c'è molto da vedere. Dove dormono tutte queste persone?
1: Beh, allora, il primo anno, questa è una buona domanda, perché il primo anno non avevamo veramente niente, qui non avevamo neanche un ristorante, un bar, non prendeva il telefono. L'idea del festival è nata spontaneamente attraverso l'incontro tra l'arte e la comunità di anziani, prevalentemente, che hanno aperto inizialmente le loro case, hanno cucinato per tutti. Ora le cose sono un po' cambiate, quindi c'è un ristorante, un bar, ci sono molti B&B che accolgono gli artisti e tutti i turisti che vengono durante tutto l'anno, però sì, comunque ecco.
0: Ma gli anziani continuano a accogliere, continuano a cucinare per tutti?
1: Fanno a gara chi mette a disposizione il muro più
0: bello.
1: Voglio venire.
0: Sì,
1: continuano a cucinare per tutti, però ecco, anche i paesi intorno sono chiaramente presi d'assalto, perché il borgo è quello che è.
0: Però questo forse ha creato un po' una comunità, anche un rapporto intergenerazionale, che forse è il regalo più bello.
1: Molto importante, Al di là dei muri, adesso io pensavo i muri fossero una cosa importante, ma sono i legami con le persone, anche degli artisti che poi ritornano a prescindere dal festival o da me o dal mio invito, perché veramente qui si è creata una nuova comunità. Sono state tantissime persone che dall'estero hanno poi comprato le case e le stanno un po' salvando chiaramente dall'abbandono, no? E quindi diciamo un caso in cui la gentrificazione fa bene, ecco, un paese che
0: Beh,
1: ha
0: anche perché è
1: cambiato
0: una
1: davvero il suo stile.
0: gentrificazione molto particolare, piuttosto
1: Esatto,
0: controllata, è una,
1: molto
0: un po'
1: lenta
0: scelta
1: anche.
0: e molto lenta. Allora, i nostri ascoltatori forse si sono incuriositi. Cosa devono fare per almeno conoscere il programma del festival e guardare quello che succede il 27 e il 28 di giugno a Civita Campomarano?
1: Allora, il festival si svolge appunto a Civita Campomarano in provincia di Campobasso. Tutto il programma è sul nostro sito, del sito del festival Cevetà, perché è così che lo chiamano
0: Cevetà,
1: i
0: esatto.
1: civitesi, Cevetà Street
0: Quindi
1: Fest.
0: CVTA con l'accento, Cevetà Street
1: Esatto,
0: Fest.
1: Street Fest, tutto attaccato, e siamo anche su tutti i social.
0: E quindi potete trovare tutto. Io auguro veramente un arricchimento ulteriore dei muri che prendono vita, che diventano più belli, che raccontano delle storie belle, brutte, difficili, felici. Insomma, questo si vedrà, ma anche tanti incontri, tanti rapporti sociali significativi per tutti, tanto possibilità di imparare l'uno dall'altro. E credo che sia un
1: Il primo muro che abbiamo fatto era l'orribile frase: il Molise non esiste, sbarrata con il Molise resiste, che è diventato un po' veramente anche lo slogan. Quindi
0: Vabbè.
1: ecco, vi
0: C'è
1: aspettiamo
0: almeno,
1: qui.
0: c'è, che al, io conosco almeno una persona molto importante qui a Radio 3 che è felicissima di questa frase che è fuori da fiamma, ma insomma tutti noi lo siamo. Buonissime giornate del 27 e 28 giugno, ma soprattutto anche le altre per il Civita Street
1: Grazie.
0: Fest. E buon lavoro Alice Pasquini, grazie
1: Grazie a
0: davvero.
1: voi altrettanto. Grazie.
0: Grazie a Alice Pasquini che ci ha tenuto un po' compagnia e noi a questo punto ci muoviamo verso il nostro appuntamento col secondo cartellone dei festival. Allora, è un cartellone molto ricco che viene anche da una esperienza significativa, quella di nuovi spazi musicali. È un festival, alle volte si immagina che i festival siano soltanto nelle grandi città. Appena ora, grazie a Civita Campomarano e grazie al lavoro di Alice Pasquini, abbiamo visto che non è affatto così, non è detto che sia così, e non è così nemmeno per i festival musicali. Soprattutto nelle Marche ci sono molte realtà, anche piccole, ma forse non solo nelle Marche, che hanno una loro importante personalità musicale. Il Festival di Musica Contemporanea di Ascoli Piceno, Nuovi Spazi Musicali, è stato creato da Ada Gentile, compositrice, compositore anzi, le si considera il maestro Ada Gentile, nel 1978. L'associazione Nuovi Spazi Musicali ha trovato il modo di promuovere la musica nuova con masterclass, con workshop e nel tempo ha invitato tantissimi musicisti, c'è stato Jörg Kurtág, ci sono stati Krzysztof Penderecki, Lutosław Laski, Dusapin, Tristan Murail, e lo troveremo, Dutilleux, Griset, George Benjamin, insomma, hanno fatto da Bert Fuhrer, Klaus Hager, Detlev Glanert, Enno Poppe. Insomma, tanti quartetti d'archi, vari ensemble, solisti da Pierre-Laurent Aimard, per esempio, a Marcos Madrigal, altri ancora. È un festival molto vivo e in questo caso ospite solisti della Hannover Chamber Orchestra, diretti da Hans Christian Euler, visto che è un ensemble non grandissimo, posso già dare i nomi, Simona Sposca al pianoforte, al violino Sebastian Novak, al flauto Nina Klemencic, al clarinetto Carlo Righetti e Guillermo Guantes al violoncello. Iniziamo e così mi piace subito ricevere i vostri messaggi al 335 5634296 perché sono pezzi di musica in alcuni casi nuova, in alcuni casi già ascoltata, ma proposte magari una seconda volta, e che quindi qui alla radio nascono per voi che le ascoltate. Dateci le vostre impressioni, che cosa sentite, che effetto vi fanno. Ada Gentile, che è l'organizzatrice del festival, apre il programma. Mi sembra anche un gesto di simpatia per la nuova Chamber Orchestra che è stata invitata da Ada Gentile, e eseguono un suono lontano. Sono 8 minuti circa e poi lo commentiamo insieme.

Scritto per flauto, violino, violoncello e pianoforte, un suono lontano di Ada Gentile, era stato creato a Budapest nel 2016 e chiaramente il suono che si allontana è quello del violoncello che in questa costante ripetizione di una cellula musicale, cioè il pianoforte che ritorna continuamente, a un certo punto dà questi, non dico segni di interpunzione, questi quasi interventi strappati, e poi lentamente si allontana e scompare, rimane il suono del violino. Rainer Hubert è un compositore tedesco che è basato, adesso vive a Berlino, e è molto interessante il suo catalogo, che è pieno di titoli bellissimi, delle frasi di Niki de San Fallo, di Frida Kahlo. Niki de San Fallo ha la frase terribile, la sposa la sera, oppure ha dei titoli in italiano, Perché solo in una notte fonda brillano le stelle, oppure un titolo, un altro titolo bellissimo, che era Musica per scoraggiare gli usignoli, Musique pour décourager les rossignol. E il pezzo che scrive qui è molto legato, ci sono vari pezzi in italiano, al luogo per cui è scritto, ovvero i nuovi spazi musicali, autunno ad Ascoli.

Era un pezzo di grande atmosfera questo autunno ad Ascoli, lo stanno eseguendo i solisti della Hannover Chamber Orchestra che si ricombinano a seconda degli organici in varie formule. Qui era molto il clarinetto di Carlo Righetti in prima posizione, molto in evidenza, e questa registrazione del 14 ottobre dello scorso anno nel foyer del Teatro Ventidio Basso, che è un bellissimo teatro di Ascoli Piceno, per Nuovi Spazi Musicali, si va avanti con un pezzo invece icastico, brevissimo, ma anche abbastanza conosciuto, di Helmut Lachenmann, che è Dritte Stimme, ma è la terza voce per una invenzione a due voci di Johann Sebastian Bach. Infatti, è per l'esattezza Dritte Stimme, eccola qua, dove troviamo il titolo: Dritte Stimme su Bach, Zweigstimmen Inventionen, e può essere suonata da qualunque strumento a tastiera, quindi qui viene suonato dal pianoforte di Simonas Polka.

gioco minimale in cui in realtà si sente essenzialmente la musica di Bach. Adesso passiamo a una citazione che invece ci guarda a Benjamin, Andrea Talmelli, un brano che dura circa 6 minuti, che magari dopo commentiamo insieme, Angelus Novus.

Come sempre accade all'interno di progetti come questo, non si può convocare un buon numero di compositori e compositrici diversi fra loro e non prevedere qualche prima esecuzione assoluta. È accaduto con Angelus Novus di Andrea Talmelli, un pezzo molto denso, come avete sentito. Accade nuovamente con un pezzo che dura più o meno lo stesso tempo, ma sentiamo quali sono le sue caratteristiche, quelle di Albino Taggeo, Streams. Che peraltro coetaneo assolutamente di Andrea Talmelli. Lo eseguono come sempre i solisti della Hannover Chamber Orchestra diretti da Hans Christian Euler per Spazi Musicali registrato nel foyer del Teatro Ventito Basso di Ascoli Piceno il 14 ottobre dell'anno passato.

dopo aver ascoltato Streams del maestro siciliano Albino Taggeo per quintetto, ascoltiamo un pezzo per pianoforte, un pezzo di Wolfgang Riem che si intitola Rembrandts Ochse plötzlich in Louvre, ovvero il bue di Rembrandt, che è il bue macellato di Rembrandt, che è un quadro anche molto famoso che è esposto al Louvre, improvvisamente al Louvre. Il pezzo è una sorta di bagatella che dovrebbe dare proprio l'idea del vagare, poi dell'improvviso effetto, e quindi anche un effetto drammatico, se vogliamo, dell'apparizione di questa immagine molto forte, anche con il suo portato quasi sconvolgente, del bue macellato. Lo ascoltiamo nell'esecuzione che viene data in questo concerto di Nuovi Spazi Musicali.

Molto interessante la disamina di Giovanni, la disamina di Giovanni a proposito del pezzo su Angelus Novus di Talmeli che avevamo ascoltato poco fa, e soprattutto al di là appunto dell'immagine con l'angelo sospinto dal vento della storia, il viso che però guarda il passato, insomma. La metafora simbolica di Benjamin e Clay, del lavoro di Clay, ma l'atteggiamento nell'ascolto della nuova musica, cioè della nuova composizione che si ascolta per la prima volta. Concentrazione, attenzione, rispetto e curiosità. Beh, mi sembra un bellissimo modo di guardare l'ascolto musicale. Il pezzo Rembrandt Ochse, il bue di Rembrandt improvvisamente al Louvre di Vulcanrime, è sicuramente un pezzo di intensità drammatica, anche con queste sospensioni e poi questi colpi. Vediamo come lavora invece per ensemble pianoforte concertante Andrea Mannucci, che spesso ha utilizzato i suoi canti sia nei pezzi da camera che in dei pezzi di teatro musicale, l'idea del canto, il canto del Sapiente Capitano, per esempio, che è una sua opera. Questa è una prima esecuzione assoluta, e la eseguono appunto. Prima abbiamo sentito Simona Posca che eseguiva il pezzo di Rime, insieme a lei musicisti della Hannover Chamber Orchestra diretti da Hans Christian Euler per nuovi spazi musicali.

E all'interno di Canti del Destino di Andrea Mannucci, che veniva dato in prima esecuzione assoluta, abbiamo ascoltato chiaramente dall'intrico molto denso della scrittura musicale questo tema lirico che prima per piccoli segmenti ripetuti, poi lentamente cercava di farsi avanti, di uscire allo scoperto, di crearsi, di darsi una forma, e poi finalmente si sviluppava in tutta la sua così, densità calda, e poi lentamente ho sentito il canto del clarinetto mentre la scrittura si lentamente si polverizzava, si faceva più aerea, questo canto scompariva. Un pezzo anche con un gioco di timbrico molto interessante e oltre che armonico, ma vediamo adesso proprio a proposito di gioco armonico un pezzo, questo più conosciuto nell'ambito della nuova musica naturalmente, però Tristan Murail è una figura fondamentale dello spettralismo, quindi dell'uso di dei campi armonici per creare della vera e propria musica, degli oggetti musicali concreti con le sole armonie, e la Barque Mystique si ispira, è un pezzo del 1993 e si ispira a un dipinto di Odilon Redon, quindi ancora un'altra immagine pittorica dopo quella di Rembrandt, di questa barca che vola nel cielo in un universo incredibilmente colorato, come molto spesso che può essere un sogno ma anche un incubo, molto spesso le due cose si confondono nei lavori di Odilon Redon. La Barque Mystique di Tristan Murail è l'ultimo brano che peraltro è nato lo stesso anno di Ada Gentile, e nel 1947 Ada Gentile ha aperto il programma, questo lo chiude. I solisti della Hanover Chamber Orchestra sono diretti da Hans Christian Euler. Questa è una registrazione realizzata nel foyer del Teatro 22 Basso di Ascoli Piceno per Nuovi Spazi Musicali.

Termina così il concerto di questa sera, il secondo dei concerti per Festival dei Festival, a carattere molto molto diverso rispetto al primo. Nel primo abbiamo avuto un impaginato sinfonico di grandissime dimensioni, addirittura con la prima sinfonia di Mahler accostata al suo movimento spunto, il secondo movimento Blumine, e anche al concerto per violino e orchestra di Antonín Dvořák. Quindi in realtà un programma di amplissime dimensioni, oltre che dall'organico, se non mastodontico, estremamente corposo e nutrito. Solisti della Hannover Chamber Orchestra, un gruppo ridotto, ovvero il direttore Hans Christian Eule, al pianoforte Simonas Posca, al violino Sebastian Novak, al flauto Nina Klemencic, Carlo Righetti al clarinetto e Guillermo Quantes al violoncello, hanno eseguito una serie molto composita di brani che avevano in alcuni casi delle...

relazioni dal punto di vista anche stilistico, di altro tipo, anche di epoca, il collegamento fra gli stessi compositori, fra loro, ma che hanno dato che tracciato un vivace percorso che è finito adesso con un pezzo, forse il pezzo più eseguito in generale all'interno delle stagioni di musica contemporanea, anche di musica da camera, come la Barque Mystique di Tristan Murail, unico rappresentante francese in un percorso che era molto segnato dalla presenza di compositori italiani, ma soprattutto anche tedeschi. Abbiamo infatti ascoltato Un suono lontano di Ada Gentile, di Rainer Hubert, Autunno ad Ascoli, che era una prima esecuzione assoluta e che chiaramente aveva un significato molto preciso di relazione con anche gli stessi nuovi spazi musicali, di Helmut Lachenmann, un pezzo assolutamente icastico, Dritte Stimme, e poi Angelus Novus di Andrea Talmelli, che vi abbiamo presentato in prima esecuzione assoluta, come in prima esecuzione assoluta di un altro maestro suo coetaneo, però in questo caso un maestro siciliano, Albino Taggeo, Streams. Poi abbiamo ascoltato le suggestioni pittoriche che nascevano dal pezzo di Wolfgang Riem, Rembrandt Ochs, il bue di Rembrandt, che appare improvvisamente al Louvre e che viene raccontato attraverso il pianoforte suonato da Simona Sposca, I Canti del Destino, un pezzo penso che è piaciuto di più alla nostra regista Vittoria Pastore questa sera, che peraltro penso solo adesso in fondo aveva una possibile relazione brahmsiana nascosta al suo interno, in ogni caso per ensemble pianoforte concertante, e infine la Barque Mystique di Tristan Murail. Questo era uno degli appuntamenti di nuovi spazi musicali nella stagione che si è tenuta nel 2025, l'autunno del 2025, registrato il 14 di ottobre dello scorso anno nel foyer del Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno, dove l'associazione Nuovi Spazi Musicali ha sede a Ascoli Piceno e dove organizza dal 1978 la sua attività. Qui si chiude, diciamo, la parte del nostro Festival dei Festival. Io però vi ricordo che domani, se volete ascoltarci, a parte grazie di aver continuato anche a scrivere, qualcuno ha scritto ancora di Daniel Harding e dice una cosa piuttosto divertente, cioè è stato bellissimo il concerto di Santa Cecilia, ottima la scelta di separare il movimento Blumine dal resto della prima sinfonia di Mahler. Il movimento è molto bello, ma qui c'è un'idea utilitaristica molto simpatica: se lo si inserisse stabilmente nella sinfonia non la potremmo più ascoltare nell'ora concessa al concerto del mattino, dove evidentemente qualche volta è capitato di ascoltare delle versioni abbastanza asciutte, come era anche quella di Harding, che stanno sotto l'ora. Ovviamente con un movimento di 6-7 minuti come Blumine questa cosa non sarebbe possibile. E anche questo è un punto di vista molto simpatico, quello di Giovanna. Grazie per averci scritto fino a tarda sera. Vi ricordo, se domani volete seguirci, di sintonizzarvi, di cercare Radio 3 o poco prima delle 19, perché alle 19 ci collegheremo con il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, da dove ascolteremo Giulio Cesare in Egitto di Georg Friedrich Händel, e quindi saremo insieme per molto a lungo, 3 ore e 40 circa, con la musica di Händel. E poi Lorenzo Gentili Tedeschi e Alba Gentili Tedeschi, che ci propongono musiche di Janácek e Gervasoni, quindi contrasto ancora una volta con un concerto di musica da camera. Vi ricordo che questo concerto che avete ascoltato e anche il concerto dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia lo potete riascoltare, se lo desiderate, con la RaiPlay Sound, e per 10 giorni questi concerti sono, salvo eccezione, salvi casi particolari, ma ve lo diciamo, disponibili, e così potete riascoltare anche i nostri magazine. Il magazine di oggi è stato piccolino e molto concentrato, ma molto piacevole, perché abbiamo rincontrato Cvta Street Fest con Alice Pasquini, e siamo andati a Civita Campomarano, cosa che è piaciuta anche ai nostri ascoltatori. Ma adesso ci avviamo verso la conclusione della nostra serata. Io non devo far altro che ringraziare chi crea il programma per voi.
la cura di Bruno Ruffolo, Marianna Gallerano, Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore e Lucrezia Cirri, che preparano ogni volta, ogni giorno il programma per voi. Si sono alternati alla console Francesco Napoleoni e Fiori Liborio. Andrea Penna a questo punto vi dà appuntamento a domani e vi lascia in compagnia della musica di Battiti.

Nagoya è una città giapponese della regione Chubu, è la quarta città più popolosa del paese e la terza più importante a livello economico. È conosciuta per essere un importante centro industriale automobilistico, essendo strettamente legata a Toyota, la città sede dell'omonima casa di produzione d'auto. È famosa per il suo castello, caratterizzato dai tetti verdi e da due creature con corpo di carpa e testa di tigre totalmente dorate, posti proprio sulla sommità del palazzo, e per la salsa di miso fatta con miso rosso, hachō miso, una specialità prodotta nella regione di Aichi con un sapore molto forte e leggermente amaro. È una città piena di insegne, di larghi viali, una metropoli luminosa e rumorosa che ospita la più grande stazione ferroviaria del Giappone. Il suono del treno che passa è una costante nel luogo che sarà al centro della puntata di Battiti di questa notte e ben ritrovati all'ascolto di Radio 3 da Nina Terruzzi, Chiara Colli, Antonia Tessitore, Ghighi Di Paola e Simone Sottili. E sì, l'esercizio per i prossimi 90 minuti circa sarà quello di immaginarci tra le mura di un locale, uno spazio che esiste nelle vicinanze della fermata metropolitana di Tsurumai, quartiere residenziale e universitario di Nagoya, e che da circa 5 anni presenta una programmazione variegata e preziosa come quella di tanti spazi culturali indipendenti sparsi nel mondo. Si chiama KD Japan e con il primo brano che abbiamo ascoltato ne abbiamo in realtà già varcato la soglia e gireremo quindi intorno al suo calendario più o meno recente, alle sue proposte artistiche per esplorare in maniera curiosa una parte della realtà musicale contemporanea giapponese, soprattutto progetti abbastanza piccoli, non molto conosciuti, prendendo come punto di osservazione il lavoro fatto sul territorio da questo piccolo club cittadino. I nomi degli artisti che compariranno nella puntata di oggi sono praticamente tutti nomi giapponesi e sappiamo che cognome e nome sono spesso invertiti rispetto all'uso che facciamo noi degli stessi qua in Occidente. Si utilizzerà in questa puntata l'ordine che è capitato di trovare utilizzati più spesso, consapevoli poi del fatto che in alcuni casi forse la formula non sarà corretta in lingua originale. Siamo partiti da un duo, quello formato dalla cantante Anna Sato e dal batterista Toshiyuki Sasaki. Il duo collabora dal 2018 e ha diversi album pubblicati. Noi siamo partiti da Beauty and the Beast del 2022 e di cui KD Japan aveva colto il live di presentazione, mentre ora ascoltiamo un brano dal loro ultimo album del 2025 dal titolo Life Goes On. Anna Sato è una cantante di Amami Oshima e la musica tradizionale dell'isola è tipicamente eseguita solo con voce e percussioni, mentre questo progetto rivisita la canzone popolare unendo il sanshin, uno strumento a corde suonato dalla cantante e a cui è affiancata la batteria di Toshiyuki Sasaki, che ha una formazione e una carriera invece sviluppata in progetti con influenze pop occidentali.

Il locale è costruito sotto il ponte di una ferrovia a due ingressi, uno da un lato e uno dall'altro, del sottopassaggio, e le pareti sono in buona parte rivestite di legno e il soffitto è molto alto. Sulla sinistra c'è il bar, piccolino, quadrato, con una cucina da cui si serve sostanzialmente un piatto, il Pad Kaprao, un piatto popolare della cucina thailandese a base di soffritto di carne di maiale, pollo o manzo, diverse salse, basilico sacro, il Kaprao appunto, e a cui si affianca il riso, poi soprattutto viene posto un uovo all'occhio di bue. Al piano terra del Kedihapon si trovano poco meno di una decina di tavolini, mentre a destra dell'ingresso una scala chiocciola porta al soppalco dove si trovano due file di sedute separate da un gradino su un lato e un'unica panca con cuscini dall'altra. Lungo la ringhiera, dove non c'è spazio per i tavoli, sono installati dei comodi portabicchieri dove poter appoggiare la birra o i bicchieri con i cocktails. Al bar ne servono di diverso tipo. A intervalli più o meno regolari passa il treno sopra le teste di chi suona e di chi ascolta, ed è questo un elemento diventato ovviamente assolutamente caratteristico del locale, qualcosa con cui anche gli artisti poi amano giocare nelle loro sessioni live. Come ascolteremo, la programmazione non è guidata da una linea artistica condizionata da un genere, ma è spinta da una missione più ampia, ovvero quella di essere uno spazio, nel senso più accogliente possibile, per artisti di diverso calibro, con diverso pubblico e diverse influenze. Okushi Daisuke, per esempio, un giovane cantautore, è stato un ospite frequente delle serate dedicate ai progetti emergenti e ne abbiamo appena ascoltata la voce, così come è spesso passato da Kedihapon nei primi anni della sua esistenza, la indie band originaria di Nagoya, Yawarakai Hitotachi, di cui ascoltiamo un brano dal titolo Noodles, tratto dal loro EP del 2021, Exotic Asia.

Shunsuke Watanabe è un altro cantautore di Nagoya con diversi progetti all'attivo e il brano che abbiamo ascoltato è contenuto nel suo primo disco pubblicato a suo nome e ovviamente presentato presso KD Japan. Un disco di canzoni originali composte interamente da lui ed eseguite da lui alla voce e pianoforte insieme a un trio chitarra, basso, batteria e poi con i fiati della Eliki Bass Band che abbiamo sentito protagonisti in questo brano, traccia che apre un album dal titolo Music Most Unusual Songs in My Collection. E, a parte i primi due artisti che vi abbiamo presentato questa sera, gli ultimi sono progetti appunto piuttosto piccoli che abbiamo ascoltato anche per dare l'idea del lavoro portato avanti da KD Japan come spazio per serate di presentazione di artisti emergenti. Stasera ascolteremo band e artisti per la stragrande maggioranza giapponesi, ma ovviamente succede che KD Japan ospiti band provenienti da tutto il mondo, così come capita che dal locale passino nomi di musicisti più conosciuti sia a livello nazionale che internazionale. E è per esempio il caso questo di Masumi Hara, un cantautore, illustratore, pittore e scrittore attivo dei primi anni 80, di cui ascoltiamo un brano dal titolo Worries.

Masumihara, ovvero un artista che abbraccia più discipline, è tra l'altro un esempio perfetto per riassumere meglio il lavoro di KD Japon, che pur essendo soprattutto un locale che propone musica, ospita con regolarità anche spettacoli di danza e di teatro, performance in cui si incrociano più forme d'arte, oltre a esibizioni per bambini e mostre d'arte. Sono infatti appese alle pareti lungo e sotto il soppalco quadri e stampi di artiste a rotazione e chiunque poi entri può chiedere informazioni in merito alle opere al bar. Mentre tornando alla programmazione, in particolare ad alcuni dei nomi più importanti che il locale ospita, troviamo in calendario il nome di Takashi Seo, contrabbassista molto spesso a fianco dell'ormai ovunque celebre sassofonista Akira Sakata. Li troviamo insieme anche in una nuova uscita del quartetto Bigfoot, formazione composta da Akira Sakata al sax contralto, clarinetto e voci e percussioni, Jon Jansen al sax tenore, Takashi Seo contrabbasso e Darren Moore alla batteria. Questo disco è uscito recentemente, il 28 settembre 2025, si intitola That's What You Get e ascoltiamo un estratto della traccia Right.

E stiamo sempre facendo un esercizio un po' di fantasia qui nella notte dibattiti, ovvero quello di immaginarci a Nagoya seduti con una birra o un tè verde in mano ai tavolini del KD Japon, un locale di quartiere ricavato da quello che era lo studio di un pittore appassionato di antiquariato e che ad oggi è uno spazio aperto che accoglie serate diverse, musicali, ma non solo, lasciando quanto più agio possibile ad artisti emergenti o conosciuti. Come molti locali non tanto grandi, è sorprendente poi la capacità di chi lo gestisce di creare spazio anche fisico in modo da poter ospitare gruppi più o meno numerosi, per cui diventa la situazione perfetta per presentare una band anche formata da un solo elemento o due elementi, la dimensione diventa molto intima, ma facilmente poi è possibile fare in modo che i musicisti occupino lo spazio anche teoricamente destinato al pubblico e il pubblico invece si restringa per rendere possibile anche le esibizioni di larghi ensemble. È raro tra l'altro che le serate presentino un solo gruppo o un solo artista, mentre succede molto spesso che la programmazione preveda più set di musicisti diversi, accomunati dall'uso magari di linguaggi vicini artisticamente. Ed è questo il caso per esempio di Takashi Seo e del chitarrista Yokutaro Hosoi, chitarrista di Tokyo, di cui abbiamo appena ascoltato un brano tratto dal suo album solo del 2021 dal titolo Flox Drummondi. La particolarità del suono del treno che passa sopra il locale rende questo spazio prediletto agli artisti che sviluppano progetti di improvvisazione come quelli che stiamo ascoltando in questa parte di trasmissione. E prima di passare a suoni meno ostici, ascoltiamo una delle artiste che più recentemente si è esibita a KD Japon con un progetto di impro, ovvero la pianista e batterista Reiko Nonoyama, da cui ascoltiamo un brano tratto dalla sua ultima pubblicazione dal titolo Solo 3, uscita a giugno 2025.

E continuiamo con alcuni dei nomi, diciamo, di punta della programmazione del KDA Japan, dove negli anni sono approdati anche gli Yasei Collective, un trio formato nel 2009 da Takuro Saito, Masanao Matsushita e Michiko Nakanishi, con la collaborazione di Kezuhiro Besso. Una band, lo abbiamo sentito, con influenze chiaramente statunitensi, con collaborazioni oltreoceano come quella che abbiamo sentito in questo brano, in cui compare Genevieve Artadi, che con Louis Cole forma i Nowhere. E il pezzo che abbiamo ascoltato è il loro singolo Breeze del 2021, mentre nel prossimo brano del 2020 troviamo anche Shane Ansley alla tromba e Ben Wendell al sassofono, due membri dei Kneebody, il gruppo che gli Yasei Collective citano come loro band di riferimento e con i quali hanno condiviso il palco nel 2013 per il lancio del loro secondo album, Conditioner.

E ci stiamo addentrando nella seconda parte, nella parte finale di questa puntata di Battiti dedicata a Keiji Japon, un espediente un po' per pescare nel mondo musicale giapponese non particolarmente conosciuto oltreoceano. E continuiamo a farlo con una band che da Nagoya è passata recentemente, il 23 settembre di quest'anno, aggiungendo una tappa al tour di presentazione del loro ultimo album, Ngong Ngong. Stiamo parlando dei Makara, un gruppo con sede a Bangkok e composta da artisti thailandesi e giapponesi. Per questo ultimo lavoro discografico la band ha collaborato proprio con il batterista di Yasei Collective, Masanao Matsushita. E per il tour di questo album ha deciso di esibirsi portando sul palco anche un ballerino, nome d'arte Boxer, che rende la performance dal vivo di questa band particolarmente memorabile e molto divertente. Abbiamo ascoltato Silver Spoon, ma il singolo che ha preceduto l'uscita dell'album Gong Gong, che ne è diventata la hit assoluta, si intitola Coco.

Ed ecco che siamo passati all'ascolto di un altro gruppo storico, possiamo dire un altro collettivo dopo gli Assai Collective con quasi 20 anni di storia. Parliamo di Yaji and Camusso Tribes, un gruppo nato nel 2009 in un villaggio tra le montagne di Gifu, da una riunione quasi casuale tra amici. Rimane questo un progetto molto attaccato alla tradizione rurale da cui provengono i suoi componenti, che sono tutti appunto abitanti di paesi vicini alle montagne, ovviamente una realtà indipendente e autoprodotta. Mentre non è più attiva in questa formazione il gruppo che andiamo ad ascoltare ora, gli elementi che lo compongono continuano a portare avanti progetti paralleli, ma durante la sua esistenza i Bokkomain sono passati tante volte da El Kei di Japón. È un progetto formato dal portoghese Steven Stringer, nome d'arte Human Name, insieme a Yusuke Ikeda. E appunto Bokkomain spunta più volte nella programmazione del locale ed è spesso inserito nelle serate a più sette dedicate alla scena pop sperimentale della città, che sono poi la tipologia di evento più replicata dal Kei di Kapon. Ascoltiamo un brano dal titolo Save My Tempo.

Dopo Save My Tempo abbiamo ascoltato Ring Ring, sempre del gruppo Boku Main, e siamo giunti insomma quasi alla fine di questi 90 minuti passati in Giappone, passati a Nagoya ad osservare la realtà locale di un piccolo club cittadino che da qualche anno porta avanti una programmazione, come abbiamo sentito, ovviamente ne abbiamo sentito solo una parte, super variegata. Agli artisti che abbiamo scoperto vanno aggiunti tanti nomi di musicisti stranieri, di progetti che passano in tour in Giappone da Nagoya e che quindi vengono ospitati dal KD Japan, oltre ovviamente a tantissimi progetti nuovi, ibridi, che mischiano improvvisazione, teatro, che sono quindi poi più difficili da presentare anche in questo contesto. Ma speriamo che questo sia stato un buon pretesto per scoprire panorami underground lontani dal nostro.

Gli ultimi tre artisti con cui andiamo a chiudere la notte dibattiti oggi condividono il palco del KD Japon nelle notti dedicate alle musiche sperimentali e all'elettronica. Quello che stiamo ancora ascoltando in sottofondo è un brano dal titolo The Cat 2.0, un pezzo di Hex Shell, musicista proprio di Nagoya, fondatore della band Falusor, oltre che di questo progetto solista. Mentre suona synth e tastiere in diverse altre band del territorio. E poi Kyoko Tsutsui, polistrumentista originaria di Odate e da diversi anni invece stabile a Nagoya. Lei suona il daxofono, collabora a diversi progetti legati alla scena elettronica e anche all'attivo band con cui unisce tradizione giapponese e musica brasiliana, a cui lei stessa è molto appassionata. E nel 2021 ha firmato l'album A, da cui ascoltiamo Spirit.

E così Battiti vi saluta con un brano dall'album The Mask of the Imperial Family di Yasuo Tsujibayashi, fondatore dell'etichetta Mimic Records nei primi anni Ottanta, e questo suo album è del 2017. Ci auguriamo che la vostra notte continui in viaggio, sceglierete voi se continuare verso l'Oriente o tornare a Ovest. E noi vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo una ottima continuazione di nottata da Nina Terruzzi, Chiara Colli, Simone Sottili, Antonia Tessitore e Ghighi di Paola. Ciao!

La conversazione con Fanny alleviò di molto l'agitazione di Miss Crawford, che fece la camminata di ritorno a casa in uno stato d'animo che, messo alla prova, sarebbe stato capace di affrontare quasi un'altra settimana nella stessa esigua compagnia e con lo stesso brutto tempo. Ma dato che proprio quella sera le riportò il fratello da Londra nel pieno, o anche più che nel pieno, della sua abituale allegria, quella prova non fu richiesta. Che lui continuasse a rifiutarsi di dirle per che cosa era andato via non fu che un ulteriore stimolo all'allegria. Il giorno prima l'avrebbe irritata, ma ora era uno scherzo divertente, con il solo sospetto che nascondesse qualcosa che voleva essere una piacevole sorpresa per lei. E infatti, il giorno dopo portò proprio una sorpresa per lei. Harry aveva detto che sarebbe andato dai Bertram a vedere come stavano e di lì a 10 minuti sarebbe stato di ritorno. Ma era uscito da più di un'ora. E quando la sorella, che lo stava aspettando piena di impazienza per fare una passeggiata con lui nel giardino, lo incontrò sul viale e lo apostrofò: «Caro Henry, ma dove mai sei stato tutto questo tempo?» Lui rispose semplicemente che era rimasto seduto a chiacchierare con Lady Bertram e con Fanny. «Seduto a chiacchierare con loro per un'ora e mezza?» esclamò Mary. Ma questa non era che la prima delle sorprese che l'attendevano. «Sì, Mary», disse lui prendendola a braccetto e procedendo sul viale con l'aria di chi non sa bene dove si trova. «Non mi è stato possibile lasciarle prima. Fanny era così adorabile. Ho deciso, Mary. La mia mente ha stabilito cosa fare. La cosa ti meraviglierà? No, sono sicuro che sai già perfettamente che sono determinato a sposare Fanny Price». Adesso la sorpresa era completa, perché nonostante tutto quello che lui poteva immaginare, il sospetto che potesse avere una mira di quel genere non era mai entrato a far parte delle fantasie della sorella. E così autentico appariva lo sbalordimento da lei mostrato che lui si sentì obbligato a ripetere quel che aveva detto e a ripeterlo più pienamente e più solennemente. Una volta accettata dentro di sé la certezza della determinazione del fratello, non la trovò affatto sgradevole. C'era anzi del piacere ad accompagnare la sorpresa. Lo stato d'animo di Mary la portava a felicitarsi per un legame con la famiglia Bertram e a non rammaricarsi che il fratello sposasse una donna un po' al di sotto del suo livello. «Dimmi di più, quali sono i tuoi progetti? È già stata informata della sua fortuna?» «No. E cosa aspetti?» «Aspetto poco più dell'occasione di farlo». «Mary, lei non è come le sue cugine. Ma penso che non la farò in vano la mia proposta». «Oh no, è impossibile. Anche se tu fossi meno attraente, supponendo che non sia già innamorata di te, cosa di cui non ho alcun dubbio, saresti al sicuro. La gentilezza e la gratitudine che fanno parte del suo carattere non possono non rassicurarti. Nel profondo dell'animo ho la certezza che non ti sposerebbe senza amore. Voglio dire, se c'è una ragazza al mondo incapace di farsi influenzare dall'ambizione, posso immaginare che sia lei. Ma chiedile di amarti e non avrà mai il cuore di opporti un rifiuto». Henry Crawford il mattino dopo era di nuovo a Mansfield, piuttosto in anticipo rispetto alle abituali ore di visita. Le due donne si trovavano insieme nella sala della colazione e, per sua fortuna, Lady Bertram stava andando via proprio mentre lui entrava. Era quasi sulla porta e, non avendo la minima voglia di prendersi tanto disturbo inutilmente, procedette a uscire dopo un cortese benvenuto, poche parole con cui spiegava che era attesa altrove e un «avvertite Sir Thomas» al domestico. Harry, felicissimo di vederla andar via, fece un inchino e seguì con lo sguardo la sua uscita. Quindi
Senza perdere un solo momento, si rivolse immediatamente a Fanny e, togliendo di tasca alcune lettere, disse con un'espressione assai animata: «Devo ammettere che sono infinitamente grato a chi mi offre una simile occasione di incontrarmi con voi da solo a sola. È una cosa che desideravo più di quanto possiate mai immaginare. E conoscendo bene quali sono i vostri sentimenti di sorella, non avrei mai voluto che qualcuno di casa dividesse con voi il primo annuncio della notizia che vi porto. Ce l'ha fatta. Vostro fratello ha ricevuto la nomina a tenente di vascello. Ho l'immensa soddisfazione di felicitarmi con voi per la promozione di vostro fratello. Ecco le lettere che l'annunciano. Mi sono appena arrivate. Immagino che vi faccia piacere vederle». Fanny non riuscì a dir nulla, ma lui non avrebbe voluto che parlasse. Vedere l'espressione di quegli occhi, il mutamento di colorito, il susseguirsi dei sentimenti, dubbio, confusione, felicità, gli bastava. Fanny prese le lettere che lui le porgeva. La prima era dell'ammiraglio, che in poche parole informava il nipote di essere riuscito nel compito che si era assunto, la promozione del giovane Price. L'altra di quell'amico a lui, dalle quali risultava che sua signoria aveva il grande piacere di accogliere la raccomandazione di Sir Charles. «Dunque, questa è stata tutta opera vostra!» esclamò Fanny. «Oh, santo cielo! Che gentilezza, che grande bontà! Quindi davvero voi è stato per vostra volontà? Oh, dovete scusarmi, ma sono sbalordita. A presentare la richiesta è stato l'ammiraglio Crawford. Com'è andata? Sono stupefatta!» Harry fu ben lieto di rendere più chiara la cosa, partendo da una fase precedente e spiegando nei particolari quel che aveva fatto. Il suo ultimo viaggio a Londra non aveva altro scopo che quello di introdurre il fratello di Fanny in Hill Street e convincere l'ammiraglio a esercitare tutta la sua autorità per fargli ottenere la promozione. Erano questi gli affari di cui doveva occuparsi. Non aveva comunicato la cosa ad anima viva, neppure a Mary ne aveva fatto parola. Finché l'esito era incerto, non poteva condividere con nessuno ciò che aveva in mente. Era una faccenda che riguardava lui soltanto, e presentò con un tale impeto quella che era stata la sua sollecitudine e usò espressioni così forti, si concesse una tale abbondanza di profondissimi interessi, di duplici motivazioni, di prospettive e desideri da non potersi dire, che Fanny non sarebbe potuta rimanere insensibile alla sua foga se le fosse stato possibile seguirne i ragionamenti. Ma il suo cuore era così traboccante e i suoi sensi ancora così confusi che riusciva ad ascoltarlo solo in modo imperfetto, persino quando le parlava di William, e dicendo, solo quando lui fece una pausa: «Che gentile, come siete gentile, oh Mr. Crawford, vi siamo infinitamente grati, caro, caro William», saltò in piedi e si diresse in tutta fretta verso la porta, esclamando: «Vado dallo zio. Mio zio deve saperlo al più presto». Ma questo non poteva esserle consentito. L'occasione era troppo favorevole e lui troppo impaziente. Non doveva andar via. Doveva concedergli ancora 5 minuti. Le prese la mano e la riportò alla sedia. Ed era nel bel mezzo di un supplemento di spiegazioni quando lei cominciò a sospettare il motivo per cui la tratteneva. Quando lo capì, però, e vide che si aspettava che pensasse che era stata lei a creare in lui sensazioni che il suo cuore non aveva mai conosciuto e che tutto ciò che aveva fatto per William andava attribuito al suo smisurato e inaudito attaccamento per lei, si sentì straordinariamente turbata e per qualche momento si trovò nell'impossibilità di dire una sola parola. Le parve tutto una cosa priva di senso. Niente altro che una frivola galanteria destinata a farla cadere in trappola.
Non poté fare a meno di sentire che la stava trattando in maniera scorretta e indegna, in un modo che lei non meritava minimamente. Ma era tipico di quell'uomo e corrispondeva alla perfezione con quanto le era avvenuto di osservare in altri momenti. E non si sarebbe consentita di mostrare neppure una piccola parte del dispiacere che provava, perché il favore che le aveva fatto era tale che nessuno sgarbo poteva renderlo meno gradito. Mentre il suo cuore palpitava ancora di gioia e di gratitudine per William, non poteva permettersi di risentirsi pesantemente per qualcosa che offendeva soltanto lei. E dopo aver per due volte sfilato la mano dalle sue e due volte tentato invano di voltarsi dall'altra parte, si alzò e disse solo, con grande agitazione: «No, Mr. Crawford, per favore, no. Vi prego di non farlo. È un genere di discorso che trovo assai sgradevole. Devo andare via, non lo sopporto». Ma lui continuava a parlare, a dichiarare il proprio affetto, a sollecitare un contraccambio e infine, con parole così esplicite da trasmettere un unico significato persino a lei, a offrirle se stesso, la propria mano, la propria fortuna, tutto. Era proprio così. Lo aveva detto chiaramente. Lo stupore e la confusione crepero in lei e, pur continuando a non riuscire a convincersi che stesse dicendo sul serio, non ce la faceva a rimanere lì. Lui insisteva per ricevere una risposta. «No, no, no!» proruppe nascondendosi il volto tra le mani. «È una cosa assurda! Non tormentatemi! Non posso sentire altro di questa faccenda! La vostra gentilezza nei confronti di William mi rende verso di voi più obbligata di quanto le parole possano esprimere, ma non voglio, non posso, non debbo ascoltare simili... No, no, no, non pensate a me! Ma voi non state pensando a me! Lo so che non è così!» Si era staccata da lui. E in quel momento si sentì la voce di Sir Thomas che parlava a un domestico mentre si avvicinava alla stanza dove si trovavano loro due. Non c'era tempo per ulteriori assicurazioni o suppliche. Separarsi da lei era una crudele necessità, proprio in un momento in cui sembrava, alla sua mente ottimista e sicura di sé, che solo la modestia della ragazza si frapponesse alla felicità che lui cercava. Lei si precipitò fuori dalla sala, uscendo dal lato opposto a quello da cui stava arrivando lo zio, e si trovava ad andare su e giù per la camera di levante in preda alla massima confusione di sentimenti contrastanti prima ancora che i convenevoli e le scuse di Sir Thomas fossero conclusi o che fosse iniziata in lui la gioia dell'informazione che il visitatore era venuto a comunicargli. Cercò di superare la cosa. Cercò con tutte le forze, con l'avvicinarsi dell'ora di pranzo, di sentirsi e di apparire come al solito. Ma le fu praticamente impossibile non mostrarsi più timida e impacciata che mai quando il loro ospite entrò nella sala. Non avrebbe mai immaginato che un qualsiasi evento o circostanza avesse il potere di darle sensazioni così dolorose proprio il giorno in cui aveva saputo della promozione di William. Mr. Crawford non era soltanto nella sala. Ben presto fu vicino a lei. Aveva un biglietto della sorella da consegnarle. Fanny non riusciva a guardarlo, ma la voce di lui non tradiva alcuna consapevolezza della follia di poco prima. Lei aprì subito la busta, lieta di avere qualcosa da fare e contenta, mentre leggeva il biglietto, di vedere che i traffici della zia Norris, anche lei a pranzo lì, la schermassero un po' dalla vista degli altri. «Mia cara Fanny, perché adesso potrò chiamarti sempre così, con un immenso sollievo di una lingua che ha continuato a impuntarsi su Miss Price almeno per le ultime 6 settimane».
Non posso non mandarti queste poche righe di congratulazioni e offrirti il mio festoso consenso e la mia felice approvazione. Procedi, mia cara Fanny. Va avanti senza timori. Non possono esserci difficoltà di cui sia il caso di parlare. Voglio sperare che la certezza del mio consenso significhi qualcosa e dunque potrai rivolgere a mio fratello il più dolce dei tuoi sorrisi questo pomeriggio e rimandarmelo ancora più felice di come è andato via. Tua affezionatissima Mary Crawford. Erano dichiarazioni quelle che non potevano fare alcun bene a Fanny. Come avrebbe mai potuto suscitare un autentico affetto in un uomo che ne aveva conosciute tante ed era stato ammirato da tante e ne aveva corteggiate tante, a lei infinitamente superiori? Lui, che appariva così poco portato a provare sentimenti genuini, anche quando veniva fatto di tutto per piacergli, che vedeva in modo così superficiale, così disattento, così poco interessato a questioni di quel genere, che era ogni cosa per chiunque e mostrava di non trovare nessuno essenziale per lui. E inoltre, come si poteva supporre che la sorella, con tutte le sue idee elevate e mondane sul matrimonio, potesse sollecitare qualcosa di serio in quella circostanza? Niente poteva essere più innaturale nell'uno come nell'altra. Fanny si vergognava dei propri dubbi. Tutto poteva essere possibile, tranne che un autentico affetto o un'autentica approvazione nei suoi confronti. Se n'era quasi convinta prima che Sir Thomas e Mr. Crawford la raggiungessero in salotto. La cosa più difficile era mantenere la convinzione altrettanto fermamente, anche dopo che Mr. Crawford era entrato nella stanza, perché un paio di volte sentì uno sguardo puntato su di sé che non sapeva come classificare entro i significati abituali. In qualsiasi altro uomo avrebbe detto che mostrava qualcosa di molto intenso, di molto serio. Pensò che avesse intenzione di parlarle senza farsi sentire dagli altri. Ebbe l'impressione che ci provasse di tanto in tanto per tutta la serata, ogni volta che Sir Thomas era fuori della sala o era impegnato con Mrs. Norris, e lei fu molto attenta a negargli ogni occasione. Finalmente, per il nervosismo di Fanny fu un finalmente, anche se la serata non si era prolungata troppo, lui cominciò a dire che stava per andar via. Ma il conforto di quelle parole fu indebolito dal fatto che un momento dopo si voltò verso di lei e disse: «Non avete niente da mandare a Mary? Nessuna risposta al suo biglietto? Ci resterà male se non riceverà niente da voi. Ve ne prego, scrivetele, fosse pure solo una riga». «Oh sì, certamente», esclamò Fanny alzandosi in tutta fretta. La fretta dell'imbarazzo e del desiderio di scomparire. «Vado subito a scriverle». Si diresse dunque al tavolino, dove aveva l'abitudine di scrivere le lettere che le dettava la zia, e preparò carta, penna e calamaio senza avere la minima idea di cosa doveva. Dove aveva l'abitudine di scrivere le lettere che le dettava la zia, e preparò carta, penna e calamaio senza avere la minima idea di cosa dovesse dire.

0: che non apparisse che prendeva la cosa realmente sul serio, scrisse così, con gran tremito tanto di spirito quanto di mano: «Vi sono molto grata, mia cara Miss Crawford, per le vostre cortesi felicitazioni, quelle riferite al mio carissimo William. Quanto al resto del vostro biglietto, io so che non significa nulla, ma sono così poco qualificata per cose del genere che spero vogliate scusarmi se vi prego di non parlarne più. Ho visto troppe cose di Mr. Crawford per non sapere interpretare il suo modo di comportarsi. Se lui mi conoscesse altrettanto bene, oserei dire che agirebbe diversamente. Non so cosa sto scrivendo, ma mi fareste un grande favore se non toccaste più questo argomento. Ringraziandovi ancora per l'onore che mi avete fatto scrivendomi, resto, cara Miss Crawford, eccetera, eccetera». La conclusione era quasi illeggibile, a causa dell'ansia crescente, perché si era accorta che Mr. Crawford, con il pretesto di farsi dare il biglietto, si stava avvicinando. «Non pensate che voglia mettervi fretta», le disse a voce bassa, percependo l'eccezionale trepidazione con cui Fanny stava concludendo il biglietto. «Non dovete pensare che io abbia una simile intenzione. Non affrettatevi, ve ne prego».
1: «Oh, grazie, ho finito, ho appena finito. Sarà pronto tra un momento. Vi sarò molto grata se vorrete farlo avere a Miss Crawford».
0: Gli porse il biglietto e lui dovette prenderlo. E poiché lei immediatamente distolse lo sguardo e si diresse verso il fuoco intorno al quale sedevano gli altri, lui non poté far altro che andarsene davvero. Fanny pensò che non aveva mai vissuto una giornata di maggiore agitazione, tanto per pena quanto per piacere. Ma fortunatamente il piacere non era del genere che si sarebbe spento insieme al giorno, perché ogni giorno le avrebbe riportato alla coscienza il pensiero della promozione di William, mentre quanto alla pena poteva sperare che non tornasse più. Non aveva alcun dubbio che il suo biglietto dovesse apparire eccessivamente mal scritto, che quell'uso delle parole avrebbe fatto vergognare un bambino, perché la tensione le aveva impedito di ritoccarne la forma. Ma almeno avrebbe chiarito a entrambi che non si sarebbe lasciata imporre le attenzioni di Mr. Crawford, né che ne fosse lusingata. Fanny non aveva affatto dimenticato Mr. Crawford quando il mattino dopo si svegliò, ma ricordava anche lo scopo del biglietto che aveva scritto a Miss Crawford e riguardo al suo effetto era non meno ottimista della sera prima. Se solo Mr. Crawford se ne fosse andato, questo era il suo desiderio più sentito, che andasse via, portasse con sé la sorella, come avrebbe dovuto, stando al motivo per cui era tornato a Mansfield. E perché non lo avesse già fatto, non riusciva a immaginarlo, dato che Miss Crawford di sicuro non desiderava alcun rinvio. Fanny aveva sperato, durante la visita del giorno prima, di sentirgli specificare il giorno della partenza, ma lui si era limitato a parlare del loro viaggio come di qualcosa che sarebbe avvenuto tra non molto. Avendo dunque stabilito in maniera soddisfacente quale opinione il suo biglietto avrebbe trasmesso, non poté trattenere un trasalimento nel vedere per puro caso Mr. Crawford, che si dirigeva di nuovo verso la casa, di buon'ora come il giorno prima. Il suo arrivo probabilmente non aveva niente a che fare con lei, ma doveva evitare a ogni costo di incontrarsi con lui. E poiché in quel momento si trovava al piano di sopra, decise di rimanere lì, nella sua stanza, per tutta la durata di quella visita, a meno che non avessero mandato espressamente a chiamarla. E poiché Mrs. Norris era ancora in casa, non sembrava ci fossero rischi in questo senso. Rimase per qualche tempo in preda a una notevole agitazione, tendendo l'orecchio, tremando e temendo che da un momento all'altro venissero a cercarla. Ma visto che non si udivano passi avvicinarsi alla camera di levante, a poco a poco

si ricompose, riuscì a mettersi a sedere e trovò il modo di occupare il tempo e di sperare che Mr. Crawford se ne sarebbe andato così com'era venuto, senza che lei dovesse saperne niente.

0: Maria Pagliato ha letto Mansfield Park di Jane Austen, a cura di Fabiana Carobolante, con Filippo Travaglio e Chiara Valerio, sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Reinaldo Hahn, A Cloris, per oboe d'amore e orchestra. Trascrizione di Chris Hazel dall'originale per voce e pianoforte. Albrecht Mayer, oboe d'amore. Academy of St. Martin in the Fields. Mattias Monius, direttore.

0: Di Renaldo Han abbiamo ascoltato A Cloris per oboe d'amore e orchestra, trascrizione di Chris Hazel dall'originale per voce e pianoforte.
1: Frédéric Chopin, Due notturni per pianoforte, opera 27, numero 1 in do diesis minore, larghetto, numero 2 in re bemolle maggiore, lento sostenuto. Pianista Maurizio Pollini.